Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante. Caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 2:44.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

raccolta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 3 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano.

0: tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: complain about.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7 e 43 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 8:02.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Milano, 12 dicembre 1969. Mancano 13 giorni a Natale. È giorno di acquisti. I grandi magazzini sono sfavillanti, le luminarie addobbano il centro che sembra quasi un carnevale. Migliaia di persone stipate in corso Vittorio Emanuele. Ci si sente immortali. Ma alle 16:25 un forte boato rompe quella felicità. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Per la prima volta scopriamo di essere dei bersagli nel giorno dell'innocenza, ormai perduta.
4: 14 morti e una 80ina di feriti per un attentato in una banca milanese. Altre esplosioni a Roma con una 10ina di feriti.
5: Questa è la drammatica notizia giunta nel pomeriggio. A Palazzo Chigi si è riunito alle 21 il Consiglio dei Ministri. Domani mattina il Ministro degli Interni Restivo riferirà alle Camere, dove si è avuta un'unanime manifestazione di sdegno e di preoccupazione per l'accaduto. Riferirà, dicevo, sui primi risultati delle indagini che sono state iniziate, come ha detto Restivo, in tutti i settori con molta decisione e fermezza. Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. In un primo momento si era pensato alle caldaie dell'edificio, ma le caldaie sono state trovate intatte. Non ci sono dubbi, si tratta di una bomba ad alto potenziale esplosivo, si tratta di un attentato.
3: L'ordigno viene collocato in modo da provocare il maggior numero di morti. Il 12 dicembre del 69 l'agenzia della BNL di Piazza Fontana è infatti gremita per il mercato degli venerdì, che richiama gli agricoltori delle province di Milano e Pavia. La bomba scoppia sotto il tavolo al centro del salone riservato alla clientela, davanti all'emiciclo degli sportelli. Francesca Dendena, familiare di una vittima della strage, oggi non c'è più, ma è stata per anni un punto di riferimento della ricerca della verità. Oggi quell'associazione 12 dicembre dei familiari delle vittime di Piazza Fontana è presieduta dall'avvocato Federico Sinicato e per la famiglia Dendena ci sono Paolo e Matteo.
6: Il 12 dicembre alle 16:25 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana esplose una bomba. In questo salone si teneva un mercato agricolo milanese, quindi un mercato agricolo importante che aveva una cadenza settimanale. Era conosciuto che questa fosse l'unica banca aperta e fosse conseguentemente gremita.
3: Ma chi erano le vittime di Piazza Fontana?
7: Non è una banca di ricchi, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, e specie questa filiale milanese di Piazza Fontana. È la banca dei fattori, dei sensali, di qualche contadino. Venivano dalle campagne di Lodi, di Cremona, anche del Vercellese. Ci sono anche due ragazzi tra i feriti. Li aveva mandati la madre, la Vandaia, a pagare una cambiale da pochi soldi. Anche uno dei morti aveva, fra le mani, una cambiale da pagare.
3: Chi era dentro la banca vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni, allora impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.
8: Man mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato. E allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone, lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra dove chiaramente era stata depositata la bomba.
3: Ovviamente Fortunato Zeni vede da vicino la scena della strage. Don Corrado Fioravanti entra nel portone della banca.
9: Abbiamo sentito un'esplosione tremenda, un boato vero e proprio, e più un odore di miccia, di polvere. In quel momento siamo rimasti così fermi dietro le macchine che andavano davanti. Poi, visto che c'è una ragazza ferita, sono entrato dentro e è stato uno spettacolo tremendo. A meno c'erano altri 30-40 che si lamentavano, che mi chiedevano di aiutarli. Io ho dato la soluzione a tutti quanti.
3: Arrivano i primi giornalisti. Giampaolo Pansa allora è inviato della Stampa.
10: E mi sono trovato di fronte all'inferno, una cosa che sembra banale dirlo oggi, ma non dimenticherò più, perché c'era questa specie di grande cratere al centro della sala, c'erano un sacco di corpi sventrati, maciullati, resti dappertutto. Ho visto un vigile portare via un ragazzino che poi era pizzamiglio con una gamba quasi staccata, infatti poi l'ha perso. Ho visto un carnaio indescrivibile, certamente era una bomba potentissima, aveva fatto una strage pazzesca. Noi siamo andati avanti per tutta la sera e tutta la notte mentre Milano bolliva, i fascisti stavano aggredendo un sacco di persone. Come Piazza Fontana, all'esterno della banca, era diventata una specie di campo di battaglia con la polizia che pestava tutti.
3: Un'altra bomba viene scoperta nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala. È contenuta in una cassetta metallica ma non esplode. A Roma, alle 16.55, un ordigno scoppia nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro, 13 feriti. Alle 17.22 e 17.30, sempre a Roma, due bombe vengono collocate davanti all'altare della Patria e all'ingresso del Museo del Risorgimento in Piazza Venezia, 4 feriti. Il paese è attonito. Nessuno crede alle immagini diffuse dalla televisione. Alle 20.30 giunge il messaggio di Mariano Rumore, Presidente del Consiglio.
11: È lo sdegno della nazione che io sento di esprimere di fronte ad un atto di barbarie criminale ed assurda che non ha precedenti nella storia del nostro paese. Cittadini innocenti ed ignari uccisi e decine di feriti a Milano e a Roma sono un bilancio di vergogna per chi ha tramato vilmente un assassinio che getta nel lutto famiglie e sconvolge la coscienza degli italiani.
3: 14 dicembre 1969. Milano si stringe intorno a quelle bare allineate. E Piazza Duomo è stracolma, una città si ferma e con lei tutto il paese. Sono lì da ore, in silenzio, cercano un movente e si pongono delle domande.
12: A chi giova? A chi giova? Ecco la domanda che ci poniamo noi, operai. A chi giova questa strage? Perché?
3: Ma quali sono gli eventi che precedono l'attentato di Piazza Fontana? Questa era la testimonianza di Giampaolo Pans.
10: Il clima di violenza che si respirava nel 1969, non soltanto in quel dicembre, fa immaginare che qualcosa di grave potesse accadere. Non dimentichiamoci che in quell'anno ci sono le bombe alla fiera di Milano, siamo quindi il 25 aprile. E poi ci sono le bombe sui treni di agosto e poi c'è questo, l'uccisione dell'agente Anarum nel novembre con linciaggio o il tentativo di linciaggio fatto nei confronti di Capanna dai fascisti ai funerali, quindi si poteva immaginare.
3: Maurizio Dianese, autore del libro La strage, pubblicato da Feltrinelli e scritto con Gianfranco Bettin. Dianese racconta qual era la situazione politica nel 1969.
13: Gli anni 60 sono stati gli anni, alla fine degli anni 60, il momento del grande cambiamento e quindi con tensioni da una parte e dall'altra si fronteggiavano il patto cosiddetto atlantico, e cioè da una parte le forze di governo che si identificavano soprattutto nella Democrazia Cristiana e dall'altro dell'opposizione. Lo scontro fra queste due forze poi ha prodotto anche un notevole cambiamento sociale, e sostanzialmente quel che si ricorda di quel periodo sono le manifestazioni di piazza, le bombe, le tensioni sociali, gli scioperi degli studenti, degli operai, quindi un clima che sicuramente apriva o poteva aprire la strada a tentazioni di qualsiasi tipo, tentazioni reazionarie da un lato e anche tentazioni rivoluzionarie.
3: Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
14: Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponde il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a integrazioni e sviluppi. Al precetto di non uccidere che viene dall'alto, occorre una nostra aggiunta dell'animo e un nostro aumento di concretezza. Occorre cioè una solidale e ragionata persuasione nella possibilità di educare gli altri. Rifiutare la violenza non può essere un affare individuale, privato. Rendere suggestiva e liberatrice la pace, quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito e tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
3: Le indagini si rivolgono verso gli anarchici. Numerosi di loro vengono arrestati. Vi sono Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. La notte, tra il 15 e il 16 dicembre del 69, Pinelli cade da una stanza del quarto piano della Questura di Milano durante un drammatico interrogatorio. Aldo Palumbo, giornalista allora dell'Unità, è il testimone oculare del volo di Giuseppe Pinelli.
15: Presta poco, sono passate, erano circa le 23:57, ricordo che ho guardato l'orologio perché avevo intenzione di tornare al giornale a pigliare la prima edizione e poi ritornare. E quantomeno ho deciso di andare, sono salutati i colleghi che c'erano degli altri giornali e sono sceso, mi sono avviato normalmente dalle scale. Ho acceso una sigaretta, sono arrivato sotto l'atrio e proprio in quel momento ho sentito dei rumori, uno sbattito di qualche cosa che sbatteva, un grido e poi tre rumori consecutivi.
16: Grosso scatolone che cadesse urtando due volte contro qualcosa e poi l'ultimo impatto al suolo, naturalmente. Questi sono dei rumori un po' sordi, due più ravvicinati e uno leggermente più distanziato. Tanto che poi ho dedotto dopo che questo corpo che era caduto doveva aver urtato contro i due cornicioni.
3: La RAI annuncia così la morte di Pinelli e sceglie Bruno Vespa, che intervista il questore di Milano, Marcello Guida.
17: Questa notte, come hai appunto detto, uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere di 41 anni, si è suicidato gettandosi da una finestra del quarto piano del Palazzo della Questura, dove lo stavano interrogando perché era iscritto a un circolo anarchico. Il questore di Milano Guida ha detto che era fortemente indiziato. Pinelli era noto per la sua attività anarchica e il suo fermo era stato convalidato e protratto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, egli aveva fornito agli inquirenti un alibi che, sempre a detta delle stesse agenzie di stampa, non aveva trovato convalida.
18: Si è parlato anche di un testimone che avrebbe visto il Pinelli giocare in una osteria?
9: Questo è l'elemento che a noi non risulta, perché nel verbale di fermo, vero, non c'è alcuna indicazione di questa circostanza particolare, quindi sfugge completamente alla nostra cognizione questa circostanza.
17: Da quella finestra che si sta socchiudendo, il Pinelli si è gettato, è al quarto piano e il suo corpo è caduto su quella aiola. Lo hanno trasportato subito all'ospedale Fate Bene Fratelli e ha vissuto soltanto un'ora, dopodiché è espirato malgrado le cure prodigate dai sanitari.
3: Molti anni dopo i giudici di Milano scriveranno che il suo fu malore attivo. La moglie di Pinelli dice, raccontò così cosa avvenne la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969.
19: Fino dov'è? È qui da noi, signora, dove sta molto meglio. Alla 1:05 del giorno 16 sono arrivati i giornalisti a dirmi che Pinelli era morto. Ho telefonato al dottor Calabresi dicendo come mai non mi avesse avvertito. Ma sa, signora, abbiamo molto da fare.
3: Tra gli anarchici fermati subito dopo la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura c'è il ballerino anarchico Pietro Valpreda. Il solito Bruno Vespa annuncia così il suo arresto in diretta dalla questura di Roma e dice: è lui il colpevole.
20: Sì, sono qui. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. Il tassista, ormai sapete, si chiama Cornelio Rolandi, 47 anni, abitante a Corsico, vicino Milano. Rolandi si era presentato ai carabinieri, è un particolare interessante, mi sembra, si era presentato quando ancora non era stata diffusa la notizia della taglia dei 50 milioni. Ha raccontato agli ufficiali la storia del suo cliente, il cliente con la borsa di cui vi ha riferito, Brancoli, e i carabinieri, visto il rilievo della testimonianza, hanno informato l'ufficio politico della questura di Milano. E stamattina si è deciso di mettere a confronto il Rolandi con una delle persone fermate a Roma. Ma stasera è stato accertato finalmente che il colloquio si è svolto al Palazzo di Giustizia. È stato il confronto decisivo, Valpreda è stato riconosciuto ed è stato rinviato a giudizio. Qui la questura di Roma, a voi studio centrale.
3: Pietro Valpreda viene ritenuto l'esecutore materiale della strage. Per anni, fino alla sua morte nel 2001, ha gridato la sua innocenza, che gli sarà riconosciuta in modo tardivo.
21: La nostra utopia era qualche cosa che fosse era nella mente di pochi. Ebbene sì che mi sono sentito un capo espiatorio. E non è che hanno seguito una pista. Loro hanno fatto queste indagini, che sono durati 2 o 3 giorni. Tutto il resto è stato né più né meno cercare di trovare degli indizi, di trovare prove, no, perché prove non ne hanno mai trovati, eccetera, sulla nostra colpevolezza. Cioè noi eravamo colpevoli a priori, però quello che riguardano le prove sulla strage che emergono adesso erano lì anche allora, con la differenza che le hanno messe nel cassetto.
3: Nel 1975 la salma di Giuseppe Pinelli viene resumata e analizzata. Si scopre che il corpo dell'anarchico presenta gravi lesioni. Il caso viene chiuso dalla sentenza del giudice Gerardo D'Ambrosio. Pinelli, secondo il giudice, sarebbe morto per un malore attivo, vale a dire lo stress degli interrogatori, le troppe sigarette a stomaco vuoto unito al freddo che proveniva dalla finestra aperta avrebbero causato questo malore. Ma Pinelli, invece di accasciarsi come avviene sempre, avrebbe spiccato un balzo in avanti. Così è scritto nella sentenza. Ma non c'è nulla di chiaro nella morte di Giuseppe Pinelli. Noi oggi sappiamo che almeno 13 funzionari zelanti dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno gestirono la pista anarchica per conto dello Stato. E sappiamo che nel 1994 saranno ritrovati migliaia di faldoni in una dependenza del Ministero dell'Interno sulla Via Appia a Roma. Sono i documenti dell'ufficio affari riservati diretto da Francesco Umberto Ramato. Si scopre che la cosiddetta pista anarchica per la strage di Piazza Fontana viene suggerita dallo stesso D'Amato attraverso l'infiltrato negli anarchici Enrico Rovelli, nome in codice Anna Bolena. È lui che indirizza gli inquirenti verso Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Le sentenze confermeranno la loro totale innocenza. D'Amato, molti anni dopo, è stato ritenuto colpevole in primo grado e post mortem di essere perfino uno dei mandanti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Di Francesco Umberto D'Amato resta soltanto questa traccia sonora, tratta da un confronto televisivo con l'allora segretario della CGIL, Luciano Lama.
0: Noi avevamo quello che si chiama il casellario politico centrale, ed era un casellario nel quale esistevano i fascicoli delle persone ritenute pericolose dal punto di vista politico, dal punto di vista della sovversione.
1: E io ero uno di quelli, se non sbaglio, per esempio.
0: Si è sempre così pronti a rimproverare alla polizia, ai carabinieri, le schedature, i controlli, questo e quell'altro, quando poi succedono i momenti di emergenza, quando poi c'è il terrorismo rosso, il terrorismo nero, la mafia e tutto il resto, allora la polizia e i carabinieri che non schedano ragazzi, abbastanza, che non sanno abbastanza.
1: Parliamo dei servizi, parliamo di una certa elite che comandava e anche di una certa elite che stava al Ministero degli Interni probabilmente. Non parliamo né dei carabinieri né della polizia, la quale ultima certamente è assai cambiata dal 64 all'84, su questo anche non c'è dubbio.
0: Mi scusi, lei non ha dato una risposta a quello che io ho detto. In sostanza la questione, la schedatura non è altro. Parliamoci chiaro, oggi intanto con la...
1: No, la schedatura è una cosa illegale, se mi permette.
0: Oggi intanto ecco, tutto il
1: questo
0: mondo...
1: Questo è la schedatura.
0: Mi stia a sentire.
1: Come la chiama altrimenti? Ci schedano i delinquenti.
0: Oggi intanto tutti quanti siamo schedati molto più di quanto non fossimo nel passato. Oggi
1: allora, bella
0: tutto
1: notizia
0: il
1: che ci dà.
0: Ah, beh, mi meraviglio che lei se ne meravigli.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con il montaggio di Peter Bescapè, racconteremo il lungo e tormentato processo per la strage di Piazza Fontana.
2: Il lato oscuro della verità.
22: Sono le 8 e 24 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
23: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
24: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: È lungo e denso di colpi di scena l'iter giudiziario sulla strage di Piazza Fontana. Per alcuni anni sembra prevalere la cosiddetta pista anarchica. Intanto a Treviso Guido Lorenzon, segretario della Democrazia Cristiana, chiede un colloquio con il sostituto procuratore Pietro Calogero. Sostiene di aver ricevuto dall'editore Giovanni Ventura confidenze sull'organizzazione degli attentati. Informazioni precise e circostanziate. Ventura confida a Lorenzon di appartenere a un'organizzazione clandestina che intende instaurare un colpo di Stato e un regime ispirato alla Repubblica di Salò. Il magistrato apre un'istruttoria contro Giovanni Ventura e il suo amico Franco Freda. Siamo nel novembre 1971, a Castelfranco, Veneto. Un muratore sfonda per errore il tramezzo divisorio di un'abitazione di proprietà di un consigliere comunale socialista, Giancarlo Marchesin. Scopre un arsenale di armi ed esplosivi, casse di munizioni siglate NATO. Marchesin viene subito arrestato. Dichiara che le armi sono state nascoste da Giovanni Ventura poco dopo gli attentati del 12 dicembre. Prima si trovano nella casa di Ruggero Panna. Davanti ai magistrati Panna rivela che durante l'estate del 69 Ventura gli chiede di acquistare casse metalliche tedesche di marca Jewel. Panna si rifiuta. Poco dopo Ventura gli mostra una cassetta Jewel. Comprende che qualcuno si è recato a comprarla al suo posto. Intanto Fausto Giurato, titolare di una valigeria di Padova, si ricorda di aver venduto borse di pelle identiche a quelle utilizzate dagli attentatori a Milano e a Roma.
4: Eravamo giusto qui a leggere il giornale, lui, io e altri. Vediamo che a un certo momento c'è la fotografia di una borsa. Una commessa dice: signor Fausto, ma queste qui le vendiamo anche noi? Sì, vedo, sono le borse della Mosbach e Gruber, una ditta tedesca. Il giorno 10 io ho fatto una vendita strana. È venuto un giovanotto, io gli ho fatto vedere la borsa, il prezzo gli andava bene soprattutto il fatto che era capace, senza tramezze, senza scomparti. Dice: ne voglio 4. Io ci ho pensato su tutto il giorno e difatti sono arrivato nella determinazione. A un certo momento ho preso il telefono, ho telefonato in questura e ho detto: sentite, ho bisogno di parlare con un commissario, qualcuno. Sono venuti la seconda mattina e poi non abbiamo visto più niente. Dopo 2 anni circa viene un maresciallo di carabinieri e mi mostra il suo bravo tesserino. Mi dica: maresciallo, se posso essere utile. C'ha una fotografia della famosa cartella. E allora io lo precedo. Dico: maresciallo, lei è venuto per quelle lì, forse? Lui mi guarda con interesse. Sì, dice, perché lei sa qualche cosa. Era anche ora che qualcuno venisse a chiedermi qualche altra cosa.
3: I magistrati di Treviso scoprono che il gruppo tiene le sue riunioni nell'Università di Padova, in una sala messa a disposizione dal custode Marco Pozzana, braccio destro di Franco Freda. Pozzana viene accompagnato all'estero da uomini dei servizi segreti italiani. Il giudice Stiz, il procuratore Calogero arrestano Franco Freda, Giovanni Ventura e Pino Rauti. Sono tutti accusati di aver organizzato gli attentati del 25 aprile 69 alla fiera alla stazione centrale di Milano e dell'8-9 agosto dello stesso anno. Tra i capi di imputazione si aggiungono gli attentati del 12 dicembre 69. Stiz trasmette il fascicolo alla procura di Milano. 3 magistrati proseguono le indagini. Sono il giudice Gerardo D'Ambrosio e i sostituti Luigi Rocco Fiasconaro e Emilio Alessandrini, assassinato molti anni dopo dai terroristi di Prima Linea. In pochi mesi raccolgono prove decisive contro il gruppo Freda Ventura e nello stesso tempo dimostrano che i poliziotti e i giudici che si sono precipitati sulla pista anarchica hanno commesso numerose irregolarità. Ma l'istruttoria viene abbattuta in volo nel 74. La Corte di Cassazione sottrae le indagini ai 3 magistrati spostando il fascicolo a Roma. Il procuratore Calogero racconta il ruolo del SID, il servizio segreto di allora, per depistare le indagini e favorire l'impunità di molti imputati o sospettati.
5: Un teorema, come fu definito, puramente ideologico e dunque di parte. Il tempo gli ha dato ragione.
6: Accade che organi collocati ai vertici e comunque all'interno degli apparati di sicurezza dello Stato cominciano ad un certo punto a lavorare non a favore delle indagini ma contro di esse, non per collaborare con i giudici, ma per intralciare e depistare il loro lavoro. Marco Pozzan, uomo di fiducia di Franco Freda, colpito da mandato di cattura nel giugno 1972 per concorso nella strage di Piazza Fontana. Il Pozzan aveva dato segni di cedimento in un precedente interrogatorio e rivelato dati di notevole rilievo sulla strategia della tensione e sulla sua matrice di destra. Sarebbe stato perciò molto importante avere la disponibilità fisica del Pozzan. Il risultato invece che verso la fine di quell'anno uomini del SID avevano intercettato durante la sua latitanza il Pozzan, lo avevano condotto in via Sicilia, dove il SID aveva gli uffici di copertura, lo avevano sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio per assaggiarne la tenuta e le conoscenze e infine l'avevano fatto espatriare in Spagna con un passaporto falso. Giovanni Ventura, anch'egli colpito da mandato di cattura per complicità nella strage. Anche il Ventura nei primi mesi del 72 dava segni di inquietudine e mostrava di voler fare delle rivelazioni sulla strategia della tensione. Ebbene, il SID anche questa volta interviene, ma non già per collaborare. Infatti propone attraverso un proprio emissario al Ventura un piano di fuga e a tal fine mette nella sua disponibilità una chiave idonea ad aprire le celle del carcere di Monza, dove il Ventura era allora detenuto, e due bombolette contenenti sostanze narcotizzanti per stordire gli agenti di custodia durante la programmata operazione di fuga.
3: Le indagini restano congelate fino al 1991, quando il giudice Salvini, il pubblico ministero Maria Grazia Pradella riaprono il fascicolo. Si aprirà il processo. Nel 2001 saranno condannati gli esponenti di Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi, Delfo Zozzi, Giancarlo Rognoni, tutti ritenuti organizzatori e esecutori nella strage. Nel 2004 la Corte d'Assise d'Appello di Milano ribalta la sentenza, tutti assolti. I pentiti Martino Siciliano, Carlo Di Giglio ritenuti credibili in primo grado, per i giudici di secondo grado mentono. Anche dopo le sentenze giudiziarie, soprattutto l'ultima, quella della Corte di Cassazione, restano sulla carta le intuizioni del giudice di Milano Guido Salvini, anche in relazione, come sentirete, alla strage alla questura di Milano del 1973.
7: I collegamenti fra gli episodi oggetto dei due processi sono connessi all'obiettivo politico che si voleva raggiungere dopo la strage di Piazza Fontana. Le strategie erano quelle di far decretare dopo la strage del 12 dicembre lo stato di emergenza e quindi giungere ad una situazione di riduzione delle garanzie costituzionali e ad un esecutivo più forte e in sostanza ad un quadro più autoritario. Tuttavia il Presidente del Consiglio di allora, che era l'onorevole Mariano Rumor, non aderì a questa possibilità. Allora, 4 anni dopo, la stessa organizzazione tentò di colpire l'onorevole Rumor.
3: Restano molti punti scoperti nella ricostruzione dell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Pino Rauti era allora il responsabile politico organizzativo del Centro Studi di Ordine Nuovo.
8: Il fatto che io dirigessi Ordine Nuovo, benché fosse un centro studi, ma in quel centro studi sono passati in quegli anni credo 15-20 mila giovani, militanti, attivisti, alcuni, pochi percentualmente, però alcuni hanno avuto poi sorti varie, percorsi politici diversi e drammatici. Logica a un certo punto che chi era al vertice di quell'organizzazione in qualche modo in quelle vicende sia stato coinvolto, devo dire sempre assolto, però coinvolto è anche comprensibile che sia accaduto. Beh, mica è facile accorgersi di cose del genere, e allora è facile che in quel campo non ci si badasse molto. E poi un agente segreto, se è segreto, chi lo conosce?
3: Il secondo punto scoperto resta la figura di Carlo Maria Maggi, responsabile di Ordine Nuovo nel Triveneto, condannato in primo grado per Piazza Fontana, poi assolto in Cassazione, ma poi condannato in via definitiva per la

0: sono dei pochi a non aver mai contattato i servizi, diciamo così, ecco, io non so niente proprio.
1: Il terzo punto oscuro è il ruolo di Junio Valerio Borghese, che solo un anno dopo, la notte tra l'8 e il 9 dicembre del 1970, organizzerà un tentato colpo di Stato, fortunatamente non riuscì.
2: Io combatto contro degli italiani.
3: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti, quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici. E se potessimo sterminarli, sarei molto contento, perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo.
2: I vivi e chi sono una minaccia perpetua. Allora, il può scegliere.
3: A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento. E combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo. Non sono un metafisico, sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada. Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
2: C'est-à-dire contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
1: La strage di Piazza Fontana rimane dunque un punto fermo della lunga stagione della strategia della tensione, che va dal punto di vista storico dal 12 dicembre 69 al 2 agosto del 1980, cioè da Piazza Fontana a Bologna. Centinaia di morti, migliaia di feriti, tutte vittime innocenti. Maurizio Dianese e il giudice Guido Salvini.
4: La bomba di Piazza Fontana è determinante per la storia italiana, noi siamo il prodotto anche di quella bomba. Se non ci fosse stata la strage di Piazza Fontana, la storia italiana sarebbe stata completamente diversa.
5: Negli anni il nemico è stato piuttosto la rimozione, il disinteresse, lo scetticismo, cioè l'atteggiamento di coloro i quali dicevano anche queste indagini finiranno una bolla di sapone, sono inutili, si dovrebbero abbandonare.
1: E in chiusura di questa puntata del Lato Oscuro della Verità ascoltiamo una mia vecchia intervista al magistrato Gerardo D'Ambrosio, ormai scomparso, dove racconta il muro di gomma fatto erigere per impedire che si possa arrivare fin da subito alla verità e protagonista della contestata sentenza sulla morte di Giuseppe Pinelli, quella del malore attivo.
6: Quali sono state le difficoltà nel lavorare su storie così complicate come quelle di Piazza Fontana?
7: Lei immaginerà che la prima grossa difficoltà in un processo di quelle dimensioni era vedere di chi potersi fidare, perché sapevamo che c'era stata già un'indagine, quella iniziata immediatamente dopo i fatti, che era stata trasferita a Roma pochi giorni dopo, alludo al processo che vedeva imputato Valpareda ed altri personaggi del circolo 22 marzo di Roma. Come sa, addirittura il 14 credo fu fermato per ordine della procura di Roma Valpareda e fu fermato a Milano, poi fu trasferito a Roma e lì si fece anche il riconoscimento da parte del tassista che l'avrebbe visto uscire dalla banca e l'avrebbe caricato, anzi non l'avrebbe visto uscire, l'aveva caricato vicino a una zona in cui era collocata

0: dove era esplosa la bomba e poi aveva riferito questo prima ad un cliente e poi alla polizia. Per cui eravamo lì e c'era stata già una sentenza di rinvio a giudizio, era cominciato il processo a Roma e poi la Corte d'Assise di Roma, così come aveva sostenuto buona parte delle persone allora, direi sinceramente democratiche, il processo fu trasferito per competenza a Milano.
1: La verità su Piazza Fontana, se non fosse accaduto questo, sarebbe arrivato molto prima?
0: Beh, la verità su Piazza Fontana io l'ho detto più volte, ci si sarebbe arrivati immediatamente se tutti gli organi dello Stato, a partire dalla polizia, gli organi dei servizi segreti che se ne occuparono, si sarebbe arrivati sicuramente molto molto prima e forse si sarebbero evitate anche altre stragi in Italia, perché come non tutti ricordano, ma durante l'indagine che condussi io con Pubblico Ministero e Emilio Alessandrini scoprimmo proprio questo, che le borse per la strage erano state vendute due giorni prima a Padova e contemporaneamente borse marroni e borse nere e per le stragi, perché le bombe collocate il 12 dicembre 69 non fu solo quella della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ma furono ben cinque, di cui una rimase inesplosa e fu trovata presso la Banca Commerciale Italiana a Milano, l'altra esplose nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma, un'altra due esplosero sull'altare della patria, per cui c'erano degli elementi ben precisi, perlomeno sulle borse. E questi elementi dicavano che erano state usate borse Mosbach e Gruber, delle borse tedesche di plastica che non avevano scomparse all'interno, una di colore nero che era quella inesplosa alla Banca Commerciale Italiana e di Milano, e l'altra di colore marrone che era esplosa sulla una di quelle esplose all'altare della patria. E noi durante la nostra storia scoprimmo questo. Poi era stato scoperto anche che i timer erano stati comprati da Freda, i timer sono i temporizzatori per far esplodere dopo un'ora le bombe, erano stati comprati da Franco Freda, per cui a questo punto lei immagina, siccome poi scoprimmo infine che il negoziante che aveva venduto le borse si era recato alla polizia di Padova e aveva detto: guardate signori che io ho venduto quella borsa che è stata mostrata in televisione ed era la borsa inesplosa alla Banca Commerciale Italiana, io ne ho vendute quattro contemporaneamente, una nera e tre marroni, esattamente due giorni prima della strage. Questa notizia non fu comunicata dalla polizia di Padova alla magistratura e non fu comunicata solamente all'ufficio affari riservati che allora c'era, che era della pubblica sicurezza, e rimase lì, ci arrivammo solamente noi durante la nostra istruttoria e stabilimmo che effettivamente c'erano prove consistenti nei confronti di questo gruppo di Padova, altre poi ne trovammo specificamente nei confronti di Ventura, e questo addirittura confessò di aver messo le bombe del 69, quelle che in precedenza erano state attribuite agli anarchici, mi riferisco in particolare alla bomba che era stata messa all'ufficio Gambi della stazione alla fiera di Milano, e alle 10 bombe che erano state collocate sui treni l'8 agosto del 69. Fino lì le confessarono tutti. Poi naturalmente Fred Ventura, che confessò, disse che poi lui era uscito dal gruppo perché vi era entrato per conto di un agente del servizio segreto rumeno, che poi altri non era che Guido Giannettini, e poi scoprimmo essere un agente segreto. Anche lì, purtroppo, le istituzioni non si comportarono bene, perché ci fu opposto il segreto politico militare, che fu tolto poi, dopo molto tempo, da Giulio Andreotti, da onorevole Andreotti, quando era ministro della, quando fu nominato ministro della difesa, ma non lo tolse formalmente, rispondendo alle numerose richieste in tal senso che noi magistrati abbiamo fatto, ma lo tolse dando una intervista a un giornalista, per cui lei capisce che non. E poi alla fine, quando noi cominciammo a battere proprio sui servizi, sullo Stato Maggiore della Difesa, il processo ci fu tolto.

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Hi.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast. In DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Sono le 9:59.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo, qui Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo, benvenuto.
4: Buonasera.
3: E con noi oggi abbiamo due persone, Marisa Fiorani e Antonio Tango. Marisa, vittima di un reato gravissimo, ha perso la figlia uccisa dalla Sacra Corona Unita oltre 20 anni fa. E accanto a lei Antonio Tango, che invece è stato un ex detenuto che ha fatto oltre 20 anni di carcere. Che cosa vogliamo fare questa sera? Vogliamo mostrarvi, in modo diciamo in controtendenza con quella che è la narrazione dell'idea del carcere, una proposizione con cui mostriamo come sia possibile, attraverso l'incontro dei detenuti o degli ex detenuti e delle vittime di reato, produrre una coscienza rinnovata che diventa la vera forma attraverso la quale contrastare la criminalità organizzata. Cosa voglio dire con tutto questo? Vi mostreremo questa sera, attraverso il dialogo tra un ex detenuto e una vittima dei reati di mafia, come sia possibile attraverso questo dialogo definire una nuova identità. L'incontro tra due dolori e due sofferenze diverse diventa la vera modalità con cui si può contrastare la criminalità organizzata. E questo è quello che accade, e che ho vissuto io personalmente come giornalista, all'interno del gruppo della trasgressione, nelle carceri, in modo particolare nel carcere di Opera, che è un carcere di massima sicurezza che si trova a Milano e dove sono reclusi molti 41 bis, cioè molte persone che hanno commesso reati gravissimi, compreso ovviamente l'omicidio, che appartengono alla criminalità organizzata. Allora, io voglio cominciare subito questa trasmissione dando subito la parola al professor Aparo, perché questa sera voglio farvi sentire che cosa fa il professor Aparo all'interno del carcere quando mette attorno ad un tavolo gli ex detenuti o i detenuti che in quel momento stanno scontando la pena in carcere e naturalmente le vittime. Professore, le do subito la parola perché vorrei che lei facesse quello che di solito fa quando si trova in carcere.
4: Ok, grazie per lo spazio che mi dai e facciamo così allora, siamo al gruppo come di consueto e al gruppo l'obiettivo è quello di far sì che i detenuti possano, tra virgolette, sfruttare la presenza di Marisa e Marisa sfruttare la presenza dei detenuti. Bene, e in relazione a questo chiederei ad Antonio. Frequentare Marisa cosa ti permette di conoscere di te stesso che prima non ti era chiaro?
0: Beh, buonasera. A me il conoscere Marisa mi ha fatto rinascere, raffiorire dentro di me un sentimento che l'avevo sepolto, il sentimento di colpa, perché io facendo i reati, facendoli continuamente, per me fare il reato era come andare a lavorare, perciò io avevo talmente sepolto dentro di me, ignorato, come se non esistesse il senso di colpa, perché non mi sentivo, non veniva più il senso di colpa, per me era una cosa normale. Quando sentì e conobbi Marisa, alla sera quando ero in cella, dentro di me è ricresciuto, è rinato questo sentimento che all'inizio non riuscivo a comprendere, perché talmente per me era sconosciuto, era un sentimento nuovo che non lo conoscevo, ed era il sentimento del sentirmi in colpa nei confronti di Marisa.
3: Ma questa colpa, scusami Antonio, l'hanno prodotta le parole di Marisa, che tra un attimo sentiamo, no? Ma tu ti sei sentito in colpa perché dentro di te hai avuto l'emozione che ti ha fatto sentire in qualche modo consapevole del dolore che avevi prodotto su qualcuno? Cioè che cosa si è scatenato dentro di te in quel momento?
0: Quello che realmente si è scatenato è stato proprio sentire il dolore di Marisa, ha riacceso il mio dolore. È come se in quel momento io l'ho vissuto che fra me e lei c'era una parentela. La parentela era proprio il dolore, io ho condiviso il suo dolore. E anche se non ho commesso, diciamo io, sono stato io l'artefice del suo dolore, però dentro di me, non so come spiegare, però dentro di me mi sono sentito che io ho prodotto quel dolore, e quel dolore ha richiamato anche il mio, e sono stato male per questo.
3: Allora Marisa, il professore ci ha posto una domanda importante, l'ha posta a voi, no? Intanto mi dici le emozioni che tu hai provato quando hai conosciuto Antonio?
2: Non si distacca da quello che ha detto Antonio. Intanto buonasera, scusate. Quando ho incontrato per la prima volta le persone detenute, per me è stato una conferma di quello che già pensavo dentro di me, nel senso che io ho sempre pensato che le persone che hanno sbagliato sono persone, e anche loro si portano il bagaglio del proprio dolore. Ecco, lo scopo che mi ha portato in carcere è stato quello proprio di incontrare il dolore che c'è in queste persone che hanno fatto degli sbagli nella loro vita.
4: Ecco, io vorrei capire, ma tu di te stessa, con la frequentazione di Antonio e altre persone in carcere, tu di te stessa oggi sai qualcosa di più rispetto a quello che sapevi prima di conoscere chi ha rubato, spacciato, eccetera?
2: Certo.
4: Cosa?
2: Ho avuto la conferma che, ripeto, sono persone, e che in ognuno di queste persone, ognuno, in ogni essere umano, c'è quella parte che nel momento giusto incontra l'altro e si riavviva, come diceva prima Antonio, no? Che il nostro incontro l'ha aiutato a riflettere e a capire che non era diverso il suo dal mio di dolore, e lì ha incominciato a lavorare su se stesso, come io ho lavorato sempre e continuo a lavorare dentro di me.
3: Scusa, prof, sì. Perché mi sembra importante sottolineare una cosa, no? Noi viviamo in uno stato in cui l'idea della repressione da porre in essere nei confronti di persone come Antonio è, diciamo, la linea prevalente. Tu invece, Marisa, ci stai portando ad un livello di coscienza diverso e stai dicendo: guardate che per vincere il male, per vincere quelle persone che decidono di macchiarsi di reati anche gravissimi, la soluzione non è quella di isolarli all'interno di un penitenziario, non è quella di punirli, è quello di sforzarsi di capire da dove arriva la loro sofferenza. Quello, professore, quello che lo Stato ancora fatica a capire è che il segreto per battere le associazioni mafiose, per battere la criminalità, è entrare dentro l'anima delle persone, che però richiede uno sforzo enorme.
4: Sì, infatti stavo proprio facendo a entrambi una domanda compatibile con quello che stai dicendo, e cioè: facciamo rapidamente un film di fantascienza. Facciamo che voi due siete chiamati dal capo del DAP, del Dipartimento Penitenziario, a parlare della vostra esperienza nel tentativo di rendere la vostra esperienza utile alle procedure per la rieducazione e il recupero del condannato. Quindi facciamo che il capo del DAP vi ha convocato tutte e due e in modo aperto e fiducioso vi sta chiedendo: molto bene, visto che voi vi conoscete oramai da diversi anni, che cosa potreste consigliare all'istituzione per favorire l'emancipazione del condannato? In che modo il vostro rapporto può essere utile a questo scopo?
3: Antonio.
0: Bella domanda. Beh, io ritengo che fare questi incontri tra un detenuto e una persona che ha subito un dolore da parte del detenuto, che è un familiare di una vittima o che è anche la vittima in se stesso. Non è che tutte muoiono, ci sono anche quelle che subiscono dolori atroci e grazie al cielo rimangono in vita. Io ritengo che sia fondamentale per il semplice motivo che nel momento che loro riescono a dialogare, come io ho riscoperto dentro di me il senso di colpa, che poi non è che solo è nato il senso di sentirmi in colpa che mi ha fatto prendere che quello che stavo facendo non era un lavoro, non è una cosa abitudinaria come bermi un caffè, ma è ferire l'altro. Ma io adesso non so come si dice la parola, il contrario, però il fatto che io adesso sia diventato, che fra me e Marisa ci sia empatia e che io la riconosco come persona adulta e credibile, la riconosco come persona che mi sta donando tanto e che il suo dolore non è un dolore come io quando ero ragazzo andavo alla ricerca di persone che erano addolorate e incazzate come me e che mi portavano all'autodistruzione o a distruggere tutti non prendendomi fiducia di nessuno. Invece il suo dolore per me è costruzione, è avvicinanza. Cioè io...
3: È un dono.
0: È un dono, perché io con lei ho scoperto che... E la conosco, sono diventato sensibile alle sue richieste, cosa che prima non ero sensibile alle richieste di un altro, io non vedevo neanche la persona. Perciò io al DAP gli direi che è questa la chiave per aprire quella gabbia mentale che io per più di 40 anni mi ero fatto.
3: Ecco, vado da Marisa. considerate che quello che avete appena sentito è la testimonianza più diretta, più immediata, di un fattore importantissimo, cioè, professore, il dialogo come strumento riparativo, come mezzo che permette di avvicinare ciò che le categorie morali definiscono come bene e male e che nel loro intrecciarsi generano vita, amore, consapevolezza, coscienza e dunque la possibilità di trasformarsi, perché quello di cui ha appena parlato Antonio è un processo di trasformazione. Questo processo di trasformazione, Marisa, tu sei stata protagonista di questo processo, perché dice Antonio, io grazie a Marisa ho scoperto di me qualcosa che non sapevo esistesse. Domando a te che cosa tu a questo punto hai scoperto di te, se qualcosa c'è stato, ma soprattutto ti chiedo se oggi percepisci che è il dialogo lo strumento, meglio ancora, più ancora che il dialogo, forse il dono del dialogo è lo strumento migliore per arrivare a trasformare una persona.
2: Allora, io non so perché mi succede questo, ho un'immagine e vorrei partire da quell'immagine che non riesco a allontanarla. Mi ritrovo in tribunale durante un processo e ci sono nelle gabbie sei persone che io non conosco. Queste persone mi deridono, sanno che io sono una familiare di vittima di mafia e mi deridono, mi prendono in giro. Io provo un dolore immenso.
3: Ma questo è accaduto davvero?
2: Sì, è accaduto davvero a Milano, nel tribunale di Milano. Circa un 13-14 anni fa. Io vado di proposito in quel processo perché per mia figlia non ho avuto nessun processo. Per me era come se quel processo era per mia figlia. E partecipo in tutte le udienze, tutte le volte vengo derisa dalle persone in gabbia. Io non provo rabbia, ma provo un dolore immenso, non solo per la vittima di cui si sta facendo il processo, ma per chi è in gabbia, per le loro risate, per il mio come mi prendevano in giro. Ma cosa ci fai qua? Ma perché non te ne stai a casa? Ma cosa sei venuta a fare? Ma cosa c'entro? Questo mi arrivava. E io in silenzio ho vissuto un dolore enorme. A proposito di quello che direi al DAP, la resistenza, lo sforzo di entrare in comunicazione in quella gabbia, in quelle due gabbie erano, no? E poi sentirmi dire, almeno da uno di loro, che già è tanto, anche se ce ne fosse stato metà, sarebbe stato un dono, sentirmi dire scusami, oggi ho capito perché eri lì, io ti voglio bene. Ecco, resistere, aiutare le persone a crescere e non usare il loro stesso metodo.
3: Di che cosa soffre secondo te un uomo che è in carcere e che arriva ad insultare la madre che ha perso una figlia ammazzata dalla criminalità organizzata?
2: È l'inconsapevolezza e l'arroganza che prevale. Io ho vissuto questo con quelle persone. E la fatica di fare lo sforzo e guardare l'altra come parte di se stessa. Ecco, la mia insistenza è arrivata a far dire a quella persona: oggi ho capito perché eri lì e quello che noi ti abbiamo fatto patire.
3: Professore, ritengo importantissimo far sentire queste tracce di coscienza che si producono all'interno di questo gruppo che lei ha creato ormai 29 anni fa e che sono la dimostrazione che esiste una pena alternativa alla semplice detenzione per formare, per trasformare la coscienza di chi ha commesso reati gravissimi. Ed è appunto la forza purificatrice, la definirei così, del dialogo come dono, del dialogo come sforzo alla comprensione della coscienza altrui, soprattutto quando la coscienza altrui è sporca perché ha commesso omicidi, rapine, stupri, piuttosto che spaccio di droga o quant'altro.
4: Sì, il dialogo è uno strumento per raggiungere una parentela negata, ostracizzata, espulsa, una prossimità ignorata. In sostanza, chi produce abusi fa in modo che la persona abusata abbia la fragilità che lui ha bisogno di espellere da se stesso. In sostanza, che si tratti del bullo di 15 anni o che si tratti del delinquente che fa la rapina, l'idea comune è che il delinquente che fa la rapina la fa per mettersi in tasca i soldi con cui poi provvederà a rovinare la propria esistenza. Ma nei fatti la cosa è più complicata, cioè si fa la rapina anche per avere una vittima che nel momento in cui viene effettuata la rapina compendia dentro di sé, la vittima compendia dentro di sé tutta la fragilità che colui che sta abusando non ha voglia né possibilità di riconoscere come proprio. Quindi il reato non è soltanto una espropriazione del bene dell'altro, ma è anche un affidare all'altro la fragilità che non si è in grado di sostenere. Quello che accade al gruppo della trasgressione, quantomeno questa è la mia aspirazione, è che ciascuno possa riappropriarsi della propria fragilità, facendo diventare l'altro, invece che una sorta di ricettacolo, una specie di oggetto nel quale mettere la propria fragilità per liberarsene, farlo invece diventare proprio parente. Insomma, e in tre parole, far diventare l'altro da straniero che era prossimo, che ti permette di riconoscerti in lui e in te stesso.
3: In questo processo di prossimità, Antonio e Marisa, voi ritenete, per la vostra esperienza, che il gruppo della trasgressione, così come si è declinato fino ad oggi, sia di fatto una sorta di cura? Antonio, definiresti l'esperienza che hai vissuto nel gruppo come una forma di cura dell'anima, di cura della testa? Non lo so, dimmelo tu.
0: Beh, senza dubbio sì, oltre di cura, di rinascita e di comprensione dei propri stati d'animo, che poi è proprio una cura, perché come il senso di colpa che non conoscevo, o anche il dottore una volta diceva, e di questo oggi come oggi ne sono proprio consapevole, che io non avevo la struttura o lo scheletro, come diceva sempre il dottore, delle emozioni. Io infatti non avevo, come qualsiasi persona che io ritengo, posso dire, normale, che cresce e man mano che cresce si forma questa struttura dove lui, ogni cassetto c'ha una sua emozione, una sua, un suo posto, e dove gli dà proprio la struttura e l'identità, che poi sarebbe l'identità. Io invece in un nanosecondo ero felice, in un nanosecondo ero arrabbiato, ma perché non avendo appunto queste strutture, io avevo solo un sacco, un magma dove era tutto mischiato, che in base a un nanosecondo io potevo deviare. Il fatto che, avendo avuto la possibilità di parlare, dialogare e crescere con Marisa e con tanti altri, con gli studenti e tutto, riscoprire dentro di me che la fragilità oggi per me è la vera forza dell'uomo, e io invece per me era segno di debolezza, questo mi ha permesso nei 18 anni, perché ci sto ancora lavorando, mi ha permesso di ricostruire quello scheletro che a me è mancato.
3: Lo dico a chi ci ascolta, Antonio si è fatto 28 anni, Antonio, di galera, esatto?
0: Dietro le sbarre 28 anni e 4 mesi e più altri 4 e mezzo in misure alternative.
3: Ecco, 28 anni in carcere, 28 anni. Allora, Marisa, abbiamo 30 secondi, mi dici proprio solo, anzi no, facciamo così allora, facciamo un attimo di pausa, andiamo in pubblicità e poi voglio dare a te una risposta completa sul tema se il gruppo sia stato o no, dal tuo punto di vista, una forma di cura dell'anima. Pubblicità.
5: Sono le 10 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Alla regia il nostro Peter Bescapè. In studio, come sempre, il professor Iuri Aparo e con noi oggi Fabio Caltabiano, con lui che ha commesso diversi reati, anche molto gravi, è stato 23 anni in carcere. Lui ci ha raccontato che cosa ha significato compiere reati. Adesso invece, Fabio, con te vorrei cominciare a indagare che cosa ha significato per te entrare a far parte del gruppo della trasgressione e che cosa hai acquisito dal gruppo della trasgressione.
7: Allora, premetto che faccio una piccola, apro una parentesi e la chiudo subito. Nelle precedenti carcerazioni io non pensavo a migliorarmi, pensavo che quando uscivo a commettere reati, a proseguire con lo stesso stile di vita. Io lascio una bambina in fasce nel mio ultimo arresto, aveva 3-4 mesi. Concludo il processo con una condanna a 17 anni e 10 mesi, per cui una valanga di anni, quei muri erano insormontabili, no? E il fatto di mia figlia che ho lasciato in fasce mi ha fatto malissimo, credimi, perché per me prima essere papà e marito voleva dire riempire il frigo di spesa, pagare le bollette, pagare l'affitto. Io ero a posto così. Ho capito che essere papà e marito vuol dire crescere giornalmente. Ci ho impiegato anni della mia vita per capirlo, l'ho capito meglio tardi che mai, come si dice, no? Mi trovo al carcere di Opera. Al carcere di Opera non ero un esempio di detenuto, perché ero arrabbiatissimo con me stesso e ho fatto solo disastri, ho cominciato a prendere rapporti, ho cominciato a litigare con altri detenuti, con le guardie, per cui finire in isolamento, perdere giorni di liberazione anticipata e quant'altro. Ma nell'ultimo isolamento che ho fatto ho avuto modo di iniziare a pensare, di iniziare a capire cosa voleva essere Fabio da quel momento in poi, no? Perché poi dobbiamo anche dire che chi è in carcere a condanne lunghe comincia a perdere la famiglia, cioè dire ci sono separazioni, io sono uno di quelli che si è separato in carcere, sono stato lasciato senza vergogna.
3: Sei rimasto solo?
7: Sono rimasto solo, mia mamma mi ha sempre fatto i colloqui, cercava di portarmi figli, ma quando si ha una separazione in tronco iniziano i dispetti, la moglie o la compagna non ti fa vedere la bambina, perciò io cominciavo a non vedere mia figlia, la piccolina, e da lì cominciava ad accrescere sempre più il mio nervosismo, no? Ho cominciato a leggere libri, perché a quel punto ho cercato, a differenza di tutte le altre carcerazioni, di impiegare il mio tempo nel modo migliore, non solo oziando, giocare a carte, per cui ho cominciato a leggere libri, mi sono iscritto a scuola, ho conseguito un diploma in indirizzo alberghiero con un ottimo voto, per cui studiavo, mi impegnavo, no? Allo stesso tempo mi sono iscritto in un corso che si chiama scrittura creativa e ho capito da lì che per me scrivere voleva dire liberarmi, perché ci sono tante cose che riesci a dire parlando con una persona e ci sono cose che non riesci a dire, magari le scrivendo le inizi a tirare fuori, per cui ti liberi. Mi sono scoperto un poeta perché io ho partecipato a dei concorsi poetici e ho vinto 3 volte il primo premio per delle poesie e da lì ho cominciato a fare un esame introspettivo sulla mia stessa persona, sul mio passato.
3: Cosa hai dedotto da questa introspezione? Che cosa hai maturato?
7: Ho maturato che inizialmente nella mia giovane età sono stato manipolato, ma che poi sono stato in grado di scegliere, per cui ho scelto di continuare sulla devianza, perché io poi sono diventato un perfetto delinquente. Perché, ritornando al discorso del potere, non era solo il potere quando io tenevo obbligate le persone dentro una banca a fare quello che dicevo io. Il potere poi lo esercitavo anche fuori, capito? Perché le persone sapevano quello che facevo, per cui c'era il rispetto. Io in quel rispetto esercitavo una parte di potere, per cui decidevo. A me ad esempio non mi piaceva chi vendeva la droga dove abitavo io, per cui imponevo che nel posto in cui io abitavo non dovevano vendere la droga, perché io vivevo lì, perché la droga portava alla polizia e la polizia mi portava problemi a me.
4: Di fatto in italiano si chiama paura. Utile specificarlo.
3: E che tipo di paura è, professore?
4: È la paura della ritorsione, quindi non è il rispetto a cui aspira una persona nei cui desideri c'è la crescita dell'altro, dell'allievo dell'altro. Quello che Fabio impropriamente ha chiamato rispetto, perché comunque nell'ambito delinquenziale è questo il termine che si usa, ma di fatto nell'Italia dove camminano le persone si chiama paura, si chiama timore, si chiama incutere il timore che se tu non fai quella cosa subirai le conseguenze.
3: Ma Fabio, scusami, quando se arriva quel momento tu ti rendi conto che è necessario avere rispetto a te stesso, acquisire un processo di responsabilità di ciò che tu hai fatto e di ciò che tu avresti poi voluto diventare, perché tutto parte, tu dici, da questa carenza, dalla lontananza di tua figlia, che per te era un pezzo del tuo cuore, della tua anima, immagino, no?
7: Ho cominciato a svegliare una parte della mia coscienza non sentendomi un buon padre, perché essendomi separato dalla mamma di mia figlia, non facendomi vedere mia figlia, io vedevo mia figlia non del tutto protetta. Per cui, per una persona che sta in carcere e non sa ciò che accade fuori, soprattutto ai figli, una briciola diventa una montagna, per cui vivi di tue paure interne, cosa sta facendo, dove l'ha lasciata, cosa è potuto succedere. Tutte quelle paure si trasformano in rabbia. Quella rabbia come la scaricavo? La scaricavo che se un appuntato mi diceva dai entra in cella che dobbiamo chiudere, io gli rispondevo male e io scaricavo la mia rabbia. Un detenuto che non si comportava in un modo educato, era un pretesto perché io potessi litigare. Per cui quella rabbia io la scaricavo con persone che non c'entravano nulla. E per cui portava tutto al negativo il mio percorso.
3: Ma questa rabbia tu l'hai domata o è ancora viva dentro di te?
7: Questa rabbia io la, diciamo che la, in parte l'ho domata. In parte l'ho domata perché, ti spiego, conosco il gruppo della trasgressione, io conosco il dottor Aparo per sentito dire, perché il dottor Aparo entra da una vita all'interno dei carceri, San Vittore, Opera, Bollate, appunto tratta la devianza, ma io non ero proiettato nel miglioramento, non dico il cambiamento perché il mio cambiamento lo diranno gli eventi e le persone che mi frequenteranno e diranno Fabio è cambiato. Io ti posso dire però che sono migliorato, che ci metto interesse a migliorarmi, ci metto tutta la buona volontà. Da Opera riesco ad arrivare a Bollate perché ho fatto circa quasi 8 anni a Opera ed ero pronto per iniziare ad accedere al primo beneficio che si chiama articolo 21. L'articolo 21 è quel beneficio che ti dà il carcere dietro approvazione del magistrato di sorveglianza, che ti permette di uscire dal carcere al mattino, andare a lavorare e ritirarti in carcere. Prima che io iniziassi questo articolo 21, mi iscrivo al gruppo della trasgressione, facciamo dei colloqui in privato io e il dottor Aparo. Col dottor Aparo è stato un amore a prima vista, perché è una persona che a me personalmente mi ha messo a mio agio e mi ha dato quella fiducia di potermi aprire. Ho frequentato questo gruppo e mi ha dato la possibilità di farmi sentire subito parte attiva dentro questo gruppo, tanto che io inizio a presentare il gruppo, inizio ad essere me stesso di fronte a una miriade di persone. Il teatro di Bollate è stracolmo di magistrati di sorveglianza, direttore, comandante. Io nella mia vita non mi sono mai saputo esprimere di fronte a tanta gente. Ma io, essendo parte di quel gruppo, mi sono sentito me stesso. Non ti so dire cosa è successo dentro di me. E praticamente ho iniziato a raccontare della mia devianza, ho iniziato a parlare di me, del mio percorso, come sto facendo d'altra parte qua. Ma chi se lo immaginava mai che io potessi fare un'intervista se non avrei cambiato il mio punto di vista? Ma cosa mi ha fatto cambiare? Scusami se...

0: la nostra coscienza che ci rende insensibili. Ti porto un esempio. L'agricoltore che usa la zappa, no? Usa la zappa oggi, domani gli cresce il callo. Perché gli cresce il callo? Perché maneggiando sempre quel pezzo di legno per zappare, se non gli crescesse il callo gli farebbe male la mano. Uguale è successo a me e a tutti quelli che commettono i reati e che commetteranno reati, che li hanno commessi. Non riuscivo io, radicando sto callo nella mia coscienza, a capire il dolore che provava le persone che tenevo ostaggio dentro le banche. Io oggi, attraverso questo insegnamento che mi ha dato il dottor Aparo, mi rendo conto che sicuramente ho lasciato dei traumi a vita a delle persone che sono stati costrette a rimanere dentro gli istituti di credito mentre commettevo le rapine. Dei traumi, io ho lasciato dei traumi sicuramente, no? Perché una persona che sta andando in banca a fare un versamento o a fare qualsiasi commissione che deve fare si trova dei rapinatori, crei della paura. C'è chi è più forte là sopra, c'è chi è meno forte e magari, che ne so, se questa persona prende ansiolitici per tutta la vita per un reato che io ho commesso.
1: Cioè tu oggi mi stai dicendo che hai capito di essere responsabile di un dolore provocato da altri e questa responsabilità tu l'hai trasformata in una responsabilità individuale.
0: Ti sto dicendo proprio questo che hai appena detto.
1: Professore, quello che racconta Fabio è molto forte, no? Perché lui ha descritto con questa metafora, questo callo, no? Il callo sull'anima, sul cuore, sulla mente. Ma che significa esattamente?
2: Sì, significa quello che ha detto lui a modo suo. In effetti, via via che tu fai le cose, ci prendi l'abitudine. Non solo ci prendi l'abitudine, ma sei costretto a farci l'abitudine. Commettere reati in un certo senso costringe a non sentire il dolore dell'altro. La cosa è complessa e vado veloce. Da una parte, come abbiamo detto in altre occasioni, commettere reati significa disfarsi della propria fragilità collocandola all'interno della vittima, cioè facendo in modo che sia la vittima a vivere la tua fragilità. E questo è uno. Però comunque, per poter commettere reati, la fragilità della vittima, il dolore della vittima deve costituire per te o motivo di piacere o, in alternativa, diciamo, indifferenza. Questa indifferenza o questo piacere sono il risultato del fatto che tu il suo dolore non lo senti se non nella forma di eccitazione, cioè eccitazione del tuo potere, il potere di causare il dolore dell'altro. Quindi il callo di cui parla Fabio è quella corteccia che chiunque produca abusi, la corteccia che questa persona sviluppa ed è costretta a sviluppare per non rimanere ferito dal dolore che causa sull'altro. Da questo punto di vista io sarei anche moltissimo interessato a sentire da Fabio come diciamo il rapporto con questo callo si sia evoluto anche in relazione al rapporto che lei ha con i suoi, che lui ha con i suoi figli, nel senso che in definitiva questo callo che ti permette di non soffrire del dolore della tua vittima è anche un callo che ti permette di non esercitare la responsabilità nei confronti dei figli nel modo che sarebbe quello utile per la crescita dei figli stessi.

0: Per cui io credo che Fabio...
1: Fabio, cosa vuoi rispondere a quello che ti ha appena domandato, no, il professore?
2: Sì, rispondo, dottor Aparo. Io credo che per eliminare questo callo dalla coscienza, come ho già detto poc'anzi, devi fare un esame introspettivo della tua stessa persona e devi iniziare a capire il dolore, perché se non capisci questa... Se non capisci il dolore non riesci a poter capire il dolore che hai causato, il dolore che io mi sono, che io ho sentito, come ho già detto, è il dolore che io ho provato tremendo per la mancanza delle mie figlie che amo più della mia vita, ma soprattutto per la più piccolina che ho lasciato in fasce, per cui ho visto dentro di me, nei miei ragionamenti, una bambina non protetta, capisci? E per uno che sta recluso e non sapere nulla della figlia, questa cosa principalmente mi ha iniziato a smuovere qualcosa dentro la mia coscienza. Poi io da solo ho iniziato a fare questo percorso su me stesso, ma se non c'è un aiuto non puoi eliminare definitivamente questo callo.
1: Ma qual è oggi il tuo rapporto col dolore tuo e degli altri? Qual è il tuo rapporto con la libertà? Perché è uno dei temi che nel gruppo della trasgressione emerge spesso, no? In termini proprio di responsabilità, perché essere liberi richiede un principio di responsabilità con se stessi. Quindi il tuo rapporto con la libertà e col dolore qual è oggi?
2: Allora, il mio rapporto con la libertà è che io non sono del tutto libero, io sono in una pena alternativa che è l'affidamento. Sono uscito nel mese di luglio e ho deciso di cambiare radicalmente le...
1: Scusa, luglio 2025?
2: Adesso, sì.
1: Adesso, ok, quindi pochi mesi fa.
2: Cinque mesi, sei mesi fa. Ho deciso di cambiare le mie abitudini, perché vivendo da molti anni a Milano e creandoti un'immagine a Milano, perché non sono più quel ragazzino che inizia a commettere reati, adesso sono stato quella persona che aveva in un certo senso, per certi aspetti, imposto un'egemonia, no? Per cui, siccome ci sono delle persone che io ogni tanto incontro e mi vedono sempre nel modo in cui ero, io quando sono uscito ho deciso di cambiare radicalmente frequentazioni, abitudini. Io non mi fermo più sotto il bar di casa mia. Ma non mi fermo più, non perché sono diventato migliore degli altri, perché io non sono migliore degli altri, c'ho solamente la voglia di riemergere dal fango in cui mi ero tuffato, no? Che ci ho navigato e nuotato per anni e anni e anni. Io mi reputo oggi quella persona che ha deciso di dare un taglio col passato, e se io voglio dare un taglio col passato mi devo cercare un'altra tipologia di persone, perché sennò continuerei a pascolare in quel gregge che per me oggi è marcio, che io sono stato il più marcio dei marci, perché ti ripeto, arrivato poi a una certa età e diventando un perfetto delinquente, ho avuto un ruolo, ecco perché poi sono passato a commettere l'estorsione, sono passato poi a commettere il tentato omicidio. Ecco perché io sono andato peggiorando da una parte, ma crescendo sotto l'aspetto criminale. Diciamo che ho scalato la montagna prendendo il mio posto, no? Parallelamente ti dico, come ti ho detto prima, ho preso il mio posto nel gruppo della trasgressione perché ho deciso io di migliorarmi. Per me il dottor Aparo, che tutt'oggi io frequento, ogni martedì c'è il gruppo per cui io vado volentieri, perché il dottor Aparo per me è come un sostegno alla mia crescita. Io oggi è come se mi sono chiuso una porta che col tempo diventerà arrugginita e piena di polvere che non aprirò mai più.
0: Prima che si concluda la nostra chiacchierata, io ho desiderio che Fabio si fermi un po' sul rapporto che ha con la sua figlia più giovane e quella che in passato aveva con la sua figlia che oggi ha già 20 anni. Cioè in pratica avrei desiderio di dare spazio a come ti sei servito di quello che hai acquisito in questi anni che ci conosciamo, come ti sei servito del gruppo nel rapporto con le tue figlie e con l'esercizio della paternità. Cioè tu sei padre, ma lo eri anche prima. Desidero sapere in che modo la tua paternità si è evoluta in questi anni in conseguenza di quello che hai fatto col gruppo.
2: Dottor Aparo, prima ero padre nelle carte, prima non ero padre. Ero quel padre che portava da mangiare, pagava le spese e non faceva mancare nulla. Oggi sono quel padre che insieme alle mie figlie fa un percorso e sta cercando di crescere giornalmente, dietro appunto a tanti consigli datomi da lei, dietro a tanti confronti che abbiamo fatto io e lei quando ero detenuto a Bollate, che stavamo nella stanzetta, si ricorda che parlavamo di mia figlia?
0: Sì.
2: Ok. Io oggi con mia figlia sto seguendo un percorso con gli assistenti sociali, per cui insieme, perché mia figlia e me non ci conosciamo benissimo, perché non avendo fatto colloqui frequenti, già tu la vedi una volta a settimana, io neanche una volta a settimana la vedevo, per cui sto iniziando, che ho iniziato già dal carcere di Bollate, sto iniziando un percorso conoscitivo e mia figlia oggi mi sta dando delle dimostranze che mi fa capire che io sono un sostegno per lei. Perché? Perché mi dice papà... sono dagli assistenti sociali perché facciamo dei colloqui separati, io e la bambina e gli assistenti sociali, la mamma e la bambina e gli assistenti sociali, mi rende partecipe di quando lei va a fare colloqui con la mamma, per cui informandomi di queste cose io capisco che mi sta iniziando a prendere come una figura solida mia figlia. Allo stesso tempo io cerco di essere sempre presente, cerco di andarla a prendere a scuola quando sono libero da impegni lavorativi, cerco di fare i compiti insieme a lei, cerco di iniziare a parlare, perché quello che mi sto ponendo io nei riguardi di mia figlia Chanel, la più piccolina, arriveremo a delle domande. Perché? Perché? Perché? Per cui io sono un padre che sta iniziando a capire come fare il padre. È un mestiere nuovo per me.
1: Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, avete ascoltato che cos'è un recupero di un'anima e avete ascoltato che cosa si fa dentro il gruppo della trasgressione e avete ascoltato come un essere umano possa crescere attraverso il dialogo, scoprendo di sé un nuovo ruolo, come ha appena detto Fabio, ed è una dimostrazione che un percorso di questo genere richiede tempo, molto più di quello che noi abbiamo avuto a disposizione questa sera. Però ringrazio moltissimo Fabio per essere stato qua con noi, ringrazio il professore Aparo, ringrazio Peter Bescapin in regia, ringrazio tutti voi per averci seguiti e vi rimando naturalmente al prossimo appuntamento la prossima settimana. Arrivederci.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Venerdì 20 agosto 2004. Il giornalista Enzo Baldoni scompare in Iraq insieme al suo autista, accompagnatore ed interprete Gharib. Viene rapito dall'esercito islamico dell'Iraq, una sedicente organizzazione fondamentalista musulmana ritenuta genericamente legata ad Al-Qaeda. Dopo un ultimatum all'Italia per il suo ritiro di tutte le truppe entro 48 ore, alla fine Baldoni viene ucciso. La data esatta e il luogo della morte non sono però mai stati accertati. Nel luglio 2005 la Croce Rossa entra in possesso di un frammento di osso che si pensa potesse appartenere al corpo di Baldoni. Questa ipotesi viene poi confermata il mese successivo con i risultati delle analisi del DNA eseguite dal reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. I resti del cadavere di Baldoni vengono riportati in Italia solo nell'aprile 2010, a quasi 6 anni dal suo omicidio. I funerali saranno celebrati a Preci il 27 novembre 2010. Sandro Baldoni, fratello di Enzo, denuncia i lunghi anni di silenzio sulla morte del freelance.
4: Da un po' di giorni noi sappiamo, abbiamo fatto fare una controperizia e quindi è sicuramente mio fratello.
5: Quindi la controperizia ha confermato la certezza dei ROS che hanno indagato?
4: Sì.
5: Cosa avete pensato dopo tutti questi anni?
4: Sono cose che tornano ad aprire le ferite. Finalmente qualcuno si è impegnato a far qualcosa.
5: Aveva avuto la sensazione che qualcuno non si fosse impegnato a suo tempo?
4: Beh, insomma, per anni non hanno fatto niente. So che adesso tutti si metteranno il cappello su questa cosa qua, no? Dal punto di vista politico. Invece per anni non hanno fatto niente, i vari governi di tutti i colori. Poi grazie alla tenacia di mia cognata, devo dire, della moglie di Enzo, ci sono mossi un paio di persone, il giudice Saviotti, che ha dato impulso forte alle indagini, un colonnello dei ROS che si chiama Macilenti. Poi sono stati in realtà loro quelli che hanno dato impulso alle indagini e a questo ritrovamento.
5: Il ritrovamento dove è avvenuto?
4: Non sappiamo bene perché ancora non abbiamo parlato dei particolari.
5: Oltre al ritrovamento dei resti c'è stato anche una ricostruzione di ciò che è accaduto a suo fratello?
4: Dobbiamo parlarne ancora, non sappiamo bene.
5: Come sta? Come si sente?
4: Come sta? Si sta appesi in queste situazioni. È come quando si riapre una ferita, ma insomma, però abbiamo lottato tanto perché qualcuno si impegnasse a fare qualcosa. È un po' una chiusura di una storia. Forse le storie, anche questo tipo di storie, hanno bisogno di una chiusura, no? Dolorosa, ma insomma, è quello che tentavamo di fare perché è l'unica cosa che rimaneva da fare.
3: Enzo Baldoni nasce a Città di Castello, provincia di Perugia, 8 ottobre 1948. È sposato con Giusi Bonsignore ed è padre di 2 figli, Guido e Gabriella. All'attività di pubblicitario ci arriva dopo essere stato muratore in Belgio, scaricatore alle Alè, fotografo di cronaca nera a Sesto San Giovanni, professore di ginnastica, interprete tecnico di laboratorio chimico, perfino autore in incognito per la rivista porno degli anni 70, Caballero. Un giorno il pubblicitario Emanuele Pirella lo chiama e gli fa capire che essere copywriter è sempre meglio che lavorare. Così, insieme alla moglie Giusi e all'amico Marco Andolfato, gestisce l'agenzia Le Balene colpiscono ancora. Nel tempo realizzano campagne pubblicitarie geniali e innovative per numerose marche nazionali e internazionali, Enichem, Bic, Gillette, McDonald's. Come altrettanto risulta creativo il sito internet delle balene, divertente e dissacratore. Enzo Baldoni insegna all'Accademia di Comunicazione di Milano e conserva un posto importante nell'Art Director Club. Oltre al lavoro, coltiva le sue passioni, quelle che porta avanti da una vita, come i fumetti. Cura infatti le edizioni italiane delle strisce di Gary B. Trudeau, di cui è anche traduttore da 20 anni, Frank Miller, Gerard Lazier. Soprattutto ama viaggiare e raccontare. È un grande narratore Enzo Baldoni, una penna fluida e dinamica. Collabora per alcune prestigiose testate giornalistiche, Diario, Linus, Specchio della Stampa, Venerdì di Repubblica. L'amore per la scrittura lo porta infatti in varie parti del mondo. I suoi viaggi non si trasformano mai in avventure di turisti in cerca di brividi. Passo le vacanze, dice Baldoni, viaggiando dove succede qualcosa, e colleziono personaggi strani, interessanti, spesso guerriglieri. Negli anni Enzo Baldoni è in Messico, Chiapas, nella selva La Candona, sulle tracce degli zapatisti e del subcomandante Marcos. Si sposta nelle fogne di Bucarest con il clown Milo e insegna ai bambini già tossicodipendenti a fare i giocolieri. È in Birmania durante lo sterminio della minoranza etnica Karen, tra i massacri di Timor Est e le sofferenze degli uomini nell'ebbrosario di Kalaupapa nelle isole Hawaii. Baldoni mangia riso e ranocchi con la portavoce dei ribelli birmani Ai Ai King. Si perde nella giungla thailandese alla ricerca dei fratelli Ktu, i gemelli di 12 anni che guidano il cosiddetto esercito di Dio. In Colombia raggiunge uno dei principali campi dei guerriglieri delle FARC, l'esercito del Pueblo. Baldoni intervista una comandante sul cui capo pende una taglia di $1 milione. Poi viene sequestrato da due ragazzini con il mitra e si fa liberare dello stesso capo militare che ordina la sua cattura. Dei suoi viaggi ama raccontare. Qualcuno pensa che io sia un mezzo Rambo che ama provare emozioni forti, vedere la gente morire e respirare l'odore della guerra come Benjamin Wheeler, l'odore del napalm la mattina in Apocalypse Now. Invece sono lontano 1000 miglia da questa mentalità. Molto semplicemente sono un curioso. Voglio capire cosa spinge persone normalissime ad imbracciare un mitra per difendersi. Tra luglio e agosto del 96 si reca in Messico, Chiapas, a San Cristobal de las Casas. Per strada incontra una simpatica signora francese, Danielle Mitterrand. Mentre parlano di nipotini e del tempo che passa, il discorso cade sugli zapatisti. Daniele invita Enzo sugli Altos dei Chiapas, dove intervista il subcomandante Marco. Secondo Baldoni, Marcos e gli zapatisti hanno successo perché colpiscono il cuore degli indios, dei messicani, degli occidentali. Il suo pezzo esce sul mensile Linus, si intitola Culo e Carisma. Marcos, scrive Baldoni, ha due qualità fondamentali per un leader, carisma e culo. Il carisma se lo è guadagnato sul campo. 12 anni fa si bruciò tutti i ponti dietro le spalle e andò nell'alto del Chiapas con altri 4 compagni, probabilmente addestrati in Salvador o in Nicaragua. Il compito di questi guerriglieri di formazione marxista era quello di sollevare i sottoproletari indigeni secondo lo schema classico della guerriglia cubana, vietnamita o sandinista. Ma nel frattempo è successo qualcosa di grosso. La caduta del muro di Berlino, il lento declino di Cuba e qualcosa di sottile, la vita quotidiana con i discendenti dei Maya, con la loro filosofia, il loro complesso sistema di simboli, la loro magia. Di miglia in miglia aeree Enzo Baldoni si reca poi in Indonesia. Per la rivista Linus e il quotidiano La Repubblica, nel suo soggiorno tra agosto e settembre 99, realizza un'intervista esclusiva ad Alejandro Freitas Cusmao, il leader dell'East Timor Student Forum, considerato il Nelson Mandela del sud-est asiatico. Il 30 agosto del 99, in un referendum, il 78,5% della popolazione di Timor non accetta l'autonomia proposta da Jakarta, e decide la sua indipendenza dall'Indonesia. Enzo Baldoni scova Alex Gusmão dentro il bunker dell'ambasciata britannica, nei giorni terribili in cui le milizie scatenate dagli indonesiani bruciano le case di Timor Est, tagliano le teste degli oppositori e le mostrano in pubblico. È un ritratto di uno studente di filosofia dall'aria timida e mite, diventato capo guerrigliero con grandi ambizioni in politica, nel mirino dei servizi segreti indonesiani. Dopo 18 anni di giungla e 8 di carcere duro, Gusmão non perde mai la fiducia nella liberazione e nell'indipendenza dell'ex colonia portoghese. Scrive Enzo Baldoni. Scrive che la prima cosa che farò quando Timor Est allaccerà rapporti con l'Italia sarà una partita di calcio tra Inter e Timor Est. Diglielo a Moratti. E poi ride di gusto, una risata contagiosa. Che personaggio. È molto abile, gioca su due livelli. È capace di essere ridanciano, retorico e molto secco, coinvolgente o minaccioso. Ha un carisma travolgente, lo ami a prima vista. L'intervista fila via liscia, è un po' una chiacchierata tra due persone. Nel 2000 Baldoni raggiunge la Birmania. È in quella terra dove dominano ancora dittatura, repressione contro ogni forma di opposizione. Realizza uno straordinario reportage pubblicato dal settimanale del quotidiano La Stampa, Lo Specchio del venerdì. Descrive una storia dimenticata, quella della minoranza etnica Karen, impegnata nella sua crociata dei bambini. Scrive così Enzo Baldoni. Qui sul confine tra Birmania e Thailandia si gioca una partita che ha sempre interessato pochi in Occidente. Da una parte è uno dei tanti piccoli popoli che le suddivisioni coloniali hanno lasciato senza una patria. Dall'altra ha una giunta militare, quella birmana, chiusa, oppressiva, corrotta, decisa a spazzare via l'identità dei Karen, così si chiamano le vittime, con le uccisioni, i rastrellamenti, le torture, gli stupri, la pulizia etnica. Tra le montagne e nella giungla è difficile che qualcuno si intrometta. È facile coprire tutto con il silenzio delle vittime ed è per rompere questo silenzio che la frangia più disperata della guerriglia ha passato il confine e ha colpito in Thailandia. Azioni eclatanti, suicide, prima l'assalto all'ambasciata della Birmania a Bangkok, poi quello all'ospedale di Ratchaburi, finito con l'uccisione a sangue freddo dei guerriglieri bambini. Bambini sono anche i loro comandanti, Luder e Johnny, le foto dei gemelli dodicenni con il sigaro birmano tra le labbra ha fatto il giro del mondo. A Kalaupapa, nelle isole Hawaii, c'è il lebbrosario più bello del mondo. Nessun giornalista c'è mai entrato. Nessuno dunque ha raccontato la storia di questo luogo di solidarietà e di dolore posto nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Enzo Baldoni ci arriva nel 2002 e scrive: Morbo di Hansen? Bullshit. Mia nonna è morta di lebbra, mio padre è morto di lebbra, tre fratelli sono morti di lebbra e la lebbra ce l'ho anche io. E allora? Ghigna Richard, sardonico e continua. Il governatore mi ha chiesto di che armi avevano bisogno i miei aiutanti. Armi, gli ho detto io. Ai miei aiutanti servirebbero delle dita. Richard fa lo sceriffo in quello che fosse il lebbrosario più bello del mondo. Kalaupapa, il lebbrosario delle Hawaii. Poi dal lebbrosario delle isole Hawaii Enzo Baldoni raggiunge Bucarest. Si aggira nelle fogne della capitale rumena, là dove bambini si iniettano nelle vene droghe pesanti e sniffano colla Aurolac dagli effetti devastanti, mentre prostitute non ancora donne vivono la loro totale emarginazione. Si scaldano dormendo accanto alle condutture di acqua calda centralizzata realizzate dal dittatore Ceausescu. Ma nel viaggio negli inferi di Bucarest Enzo non è solo. Con lui c'è il clown Milud Oukili. Scrive Enzo Baldoni. Una discesa nelle fogne di Bucarest, calde, puzzolenti e schifosamente umide, tra piccole prostitute e bambini drogati, dove certe notti può incontrare un diavolo, o forse un angelo, non si sa bene, Milud Okili, clown e capobanda, che ha strappato alle fogne, alla prostituzione e alla colla centinaia di ragazzini brutti, sporchi e cattivi. A Enzo Baldoni interessano figure carismatiche, quasi mitiche, guerriglieri e leader politici spesso borderline, che combattono per le proprie idee. Nel 2003, nel suo viaggio in Colombia, narra le storie di Nancy, Mariana e Moronska, Estrella, giovani militanti delle FARC. Sono quattro donne che hanno lasciato figli e famiglie per indossare una tuta mimetica, ma non rinunciano ad un filo di rossetto, ad un pizzico di civetteria e a molta tenerezza. Scrive Enzo Baldoni, un po' Maracagol. Lei è diventata prima una terrorista e poi una guerrigliera. Mariana viveva a Bogotà. Nel 1986 cominciarono Los Años de los Sicarios, i sicari, molto spesso agenti dei servizi segreti, organizzati dai generali dell'esercito e dalla destra. Cominciarono ad ammazzare sistematicamente chiunque fosse comunista. Fu una strage, racconta la comandante. Nos mataban por pensar distinto. Ci uccidevano perché la pensavamo diversamente. Non mi piacciono le armi e non mi piace la guerra, ma era l'unico modo per continuare a lottare senza venire uccisi. Entrai così in clandestinità nella guerriglia urbana. Sono sempre stata una precisa. Ero brava a preparare le bombe. Più che altro usavamo dinamite e miccialenta, raramente il TNT. Lo stesso anno, sempre in Colombia, Enzo Baldoni si imbatte nella perfidia del comandante Ramón, a capo di un gruppo paramilitare minore ma pericoloso, comunque tollerato dalle FARC. A Ramón però Baldoni conserva un trattamento diverso, perché Ramón non è il subcomandante Marcos, neppure Guzmão, neppure Nancy, Mariana, Morosca, Estrella. Ramón è un uomo spietato che uccide i contadini per il controllo del territorio. Scrive a quel punto Enzo Baldoni. Arriviamo a Tacueyo, proseguiamo per San Diego. Il sentiero si fa più duro, sale e ripido, puff puff. Quando penso che non ce la faccio più, misericordioso appare un cancelletto di legno basso. A guardia un tizio in jeans e fucile a pompa. È l'ingresso dell'accampamento. Facciamo ancora 20 metri in discesa, tra gli alberi ci viene incontro cordiale un signor brizzolato in maglietta nera, pantaloni mimetici, cinturone, pistola alla cintura, cappellino mimetico floscio. Somiglia vagamente a Sean Connery. È il comandante Ramón. Bienvenidos, bienvenidos, ci stringe le mani. Il vecchio Don Giulio dignitoso gli stringe la mano con solennità. Gli altri sono guardinghi. Questi signori sono pur sempre quelli che fino ad un paio di anni fa ammazzavano i Paez per il controllo del territorio. E sulle pagine del settimanale Diario il comandante Ramón si trasforma nella controfigura del colonnello Kurz, descritto nel celebre libro di Conrad, Cuore di Tenebre. Povero comandante Ramón, povero Peter Pan invecchiato, povero Kurz della Mutua. Sarebbe una figura quasi comica se gli occhi dei ragazzini che lo seguono adoranti non ricordassero che invece è tutta una storia di sangue, di sequestri, di uccisioni e di vite buttate. Siamo nel luglio del 2004, la casa editrice Saggiatore commissiona a Enzo Baldoni un libro inchiesta. L'idea è brillante, Enzo dovrebbe narrare le storie dei capi carismatici e dei combattenti senza nome delle mille guerriglie sparse per il mondo. Lui invece progetta da tempo un viaggio in Kurdistan. Vuole raccontare le testimonianze dei Peshmerga, i partigiani curdi, impegnati nella costruzione di uno Stato indipendente. È il 27 luglio 2004 e Enzo Baldoni annuncia la sua discesa nell'inferno iracheno. È tornato il momento di partire, scrive Enzo Baldoni. Da un po' di tempo la solita vocina insistente tra la panza e la coratella mi ripeteva: Baghdad, Baghdad, Baghdad. E alla fine ho dovuto cedere. E alla fine scrive le sue riflessioni sulla morte. Non ho una particolare paura della morte, l'ho conosciuta abbastanza bene. Alla mia sono andato vicino un paio di volte, poi mi sono morte diverse persone tra le braccia. Ormai è una vecchia compagna di viaggio. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, ricostruiamo la scomparsa e la morte di Enzo Baldoni.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 12 e 20 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
6: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Enzo Baldoni si trova in Iraq con un accredito del settimanale Diario. È il 20 agosto 2004 e sparisce nel nulla. Scomparso, volatilizzato, Enzo Baldoni collabora dunque con il Diario, diretto da Enrico De Aglio.
7: Le ultime notizie sono di 24 ore fa ed è stata una sua telefonata dal telefono satellitare in cui assicurava la famiglia che stava bene dopo che una mina aveva colpito un convoglio della Croce Rossa su cui lui si era imbarcato, che doveva portare dell'acqua a Najaf. Per cui le possibilità sono che lui abbia continuato il viaggio da Baghdad a Najaf e sia andato a Kufa, che è una cittadina a 20 km da Najaf. Io gli ho parlato per email, a questo punto sono 48 ore fa, lui era già stato a Najaf ed era poi ritornato a Baghdad e aveva intenzione di nuovo di tornare a Najaf e poi di partire per il Kurdistan.
3: Anche l'ambasciata italiana a Baghdad ha perso il contatto con il giornalista. Non c'è ancora eccessiva preoccupazione. Enzo Baldoni non ha un telefono satellitare e quindi potrebbe trattarsi di semplici difficoltà di comunicazione. Siamo il 23 agosto 2004. Maurizio Scelli, responsabile della Croce Rossa, non sembra preoccupato per la sorte di Enzo Baldoni. Poche ore prima dall'Iraq era giunta una notizia tragica: il ritrovamento del corpo senza vita dell'autista Garib.
8: Le ipotesi sono due: quella più auspicabile è che l'autista l'abbia lasciato qualche parte e lui sta facendo il suo lavoro sempre un po' oltre i limiti, perché uno a cui piaceva rischiare. L'altra è che sia stato vittima di questi balordi che hanno da un lato ucciso l'interprete, dall'altro pensano di farne chissà che cosa ovviamente mantenendolo in vita, perché del suo corpo non c'è traccia, e non essendoci traccia, mentre c'è traccia di quello dell'autista interprete, è ragionevole pensare che sia stato preso a qualche parte. Si è rivolta a noi perché bisogna che ci sia un canale che non è diplomatico istituzionale, ma proprio dettato dalla base. Magari basta l'amico di uno di questi banditi a quattro soldi che ha avuto curato suo figlio in ospedale, che dice lascialo perché questo è amico degli italiani. Abbiamo attivato tutti questi canali, sia sciiti che sunniti, canali che sono della massima serietà, sono persone che ci hanno già dimostrato più volte di poter essere in grado di acquisire notizie importanti, e quindi stiamo aspettando.
3: 24 agosto 2004. L'emittente araba Al Jazeera mostra un video dell'esercito islamico. Il gruppo rivendica il rapimento di Enzo Baldoni e intima all'Italia di ritirare le sue truppe dall'Iraq entro 48 ore in cambio della vita dell'ostaggio. Nel video Enzo Baldoni parla in inglese.
9: Baldoni, I'm from Italy. I'm 56 years old.
3: Sono Enzo Baldoni, vengo dall'Italia, ho 56 anni, sono un giornalista e faccio anche il volontario per la Croce Rossa. Io aiuto gli altri. Sono venuto in Iraq per scrivere un nuovo capitolo del mio libro. Il direttore del settimanale Diario, Enrico De Aglio, giudica comunque positivo aver visto vivo il collega Enzo Baldoni.
7: Noi abbiamo accolto con un enorme sollievo, abbiamo visto con un enorme sollievo in un'edizione straordinaria del telegiornale al TG5 e Enzo Baldoni, perché l'abbiamo visto in buona salute, abbiamo visto che è in piedi, abbiamo visto che è presente a se stesso, che non era stato né percosso né ferito, che è in condizioni di assolutamente ottime, insomma, di parlare e di esprimersi, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Questa quindi è la prima cosa importante. Dopo quasi 5 giorni di assoluta mancanza di notizie e quindi di angoscia crescente. C'è la questione di questo ultimatum che lui ha letto a nome dei suoi rapitori. L'ultimatum riguarda il governo, riguarda le truppe italiane. Allora, la cosa che ha fatto Diario immediatamente è un messaggio che ha fatto arrivare attraverso i canali, soprattutto Al Jazeera, che possono essere visti immediatamente in Iraq, di chi è Enzo Baldoni, ma soprattutto di che cosa ha fatto negli ultimi 10 giorni della sua permanenza in Iraq, che sono diverse iniziative fattive e concrete che dimostrano la sua simpatia umana nei confronti delle sofferenze del popolo iracheno. E queste sono l'organizzazione dei 2 convogli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per portare viveri ed aiuti a Najaf, e poi una storia che è assolutamente sconosciuta, anche noi l'abbiamo conosciuta solo oggi rileggendo tutte le email, il trasporto di un militante di Fallujah che ha perso tutte e 2 le gambe in uno scontro con l'esercito americano all'ospedale di emergency a Sulimania, che era l'obiettivo ultimo del viaggio di Enzo Baldoni. Noi con questo vogliamo dire soltanto questo, che vogliamo che tutti sappiano e riconoscano l'autonomia, l'indipendenza e l'umanità del giornalista che è in questo momento nelle mani di rapitori, e la sua assoluta estraneità a qualsiasi logica di governo o qualsiasi logica militare.
3: E dopo la trasmissione del video parla anche il responsabile della Croce Rossa italiana, Maurizio Scelli.
10: Io sono fiducioso perché mi auguro che poi alla fine trapeli appunto tutto quello che stiamo facendo, che ha un grosso peso.
3: In quelle ore il settimanale Diario scrive un appello per la liberazione di Enzo Baldoni. In poche righe ricorda il ruolo del giornalista in Iraq, non un inviato embedded ma un cronista di pace. Scrivono quelli del Diario: vorremmo far sapere agli uomini che lo hanno in custodia chi è Enzo Baldoni. È una persona animata di sentimenti d'umanità per le persone che soffrono nel mondo. È un giornalista indipendente e assolutamente autonomo. È un collaboratore del nostro giornale Diario, settimanale libero nei confronti del governo italiano. Nel suo breve soggiorno in Iraq, Enzo Baldoni è stato determinante nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari della Croce Rossa Italiana e della Mezzaluna Rossa, arrivati a Najaf il 15 e il 19 agosto. Anche Guido e Gabriella, figli di Enzo Baldoni, si rivolgono così ai rapitori con parole commosse e piene di speranza.
11: Noi vi chiediamo di poterlo riabbracciare vivo. Babbo, un bacio forte da tutta la famiglia. Enzo Baldoni è in Iraq come uomo di pace, oltre che come giornalista.
3: L'allora ministro degli esteri Franco Frattini, in un'intervista ad Al Jazeera, sottolinea come giornalista era impegnato per alleviare le sofferenze del popolo iracheno.
12: Liberate subito il nostro ostaggio. Il commissario Scelli e la Croce Rossa in genere stanno svolgendo un'opera molto meritoria ed hanno ovviamente buoni contatti sul terreno.
3: 26 agosto 2004, intorno alle 23, l'emittente Al Jazeera annuncia la morte di Enzo Baldoni. Il ministro Franco Frattini parla con i responsabili della televisione araba, poi racconta le sue impressioni in Italia.
13: I responsabili di Al Jazeera, da noi sentiti oggi, hanno detto di non avere un video, ma una fotografia digitale, che è quella che è stata fatta vedere all'ambasciatore Buccino. Una fotografia digitale in cui si vede il corpo di Enzo Baldoni. Lo si vede in una situazione, in una condizione che non può definirsi cruenta, ma Al Jazeera ha ritenuto che anche quella fotografia fosse un'immagine non adeguata per essere pubblicata e per essere quindi diffusa.
3: Alfredo Mantica, sottosegretario del governo di centrodestra, descrive così le ultime ore di vita di Enzo Baldoni.
14: Noi abbiamo avuto notizia un po' prima, evidentemente, di quando è stato comunicato. La notizia arriva dall'ambasciata italiana, che ha avuto la notizia da Al Jazeera. Abbiamo informato prima direttamente noi la famiglia. Il cauto ottimismo era poi solo strettamente legato a un clima che si era creato e alla trasmissione televisiva, che era diversa dalla truce di trasmissione dei primi quattro rapiti. Però in 48 ore dare un giudizio era estremamente difficile.
3: In Italia si indaga sulla morte di Enzo Baldoni. Si torna indietro al 9 agosto 2004, quando il giornalista arriva all'aeroporto di Baghdad e si collega con Radio Città del Capo di Bologna.
15: Ma purtroppo la situazione è normalmente tesa per un paese in guerra, l'aeroporto deserto, tutto presidiato dalle guardie private. La prima raccomandazione che mi hanno fatto è assolutamente, se non c'è uno fidato che non ti viene a prendere, rimani in aeroporto. Io me ne sono fottuto, ho preso un taxi e anche se con qualche patina poi sono arrivato tranquillo a Palestine. È una città tesa, nervosa, anche ieri dei poliziotti hanno sparato in aria per un'infrazione, cioè hanno fermato uno, questo qui si è messo a urlare, ha aspettato i poliziotti hanno cercato di fermarlo. La folla è saltata addosso i poliziotti hanno iniziato a fare la pistola e hanno sparato a buttinare.
3: Il 10 agosto 2004 Enzo Baldoni racconta così la vita a Baghdad.
15: In questo momento stiamo girando nella circonvallazione di Baghdad. La situazione è decisamente tesa. Vediamo passare molte Humvees, molti mezzi corazzati americani che si dirigono verso Sabra City. Abbiamo visto passare dei veicoli pesanti con i missili, quindi probabilmente stanno andando ad assediare Sabra City.
3: Il giorno dopo chiama da Fallujah, martoriata dai bombardamenti e dagli scontri.
15: Siamo stati a Fallujah, io e Garib, che è il mio interprete amico e Angelo Custode soprattutto. Sono andati per consegnare degli aiuti e dei denari a un'organizzazione non governativa e siamo andati per così dare un saluto di solidarietà. giornalistico, il primissimo giornale indipendente a Fallujah.
3: In quei giorni Enzo Baldoni lavora per la Croce Rossa Italiana. Enzo Baldoni è stato determinante dunque nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari. In entrambi i casi è riuscito ad entrare nella città, a consegnare viveri medicinali e trarre in salvo donne e bambini mettendo a rischio la propria vita. Pochi giorni prima aveva preso contatti con Teresa Sarti, presidente di Emergency, chiedendole aiuto per operare Mohamed, un iracheno che mentre accompagnava la moglie a partorire in autoambulanza era stato colpito da un carro armato americano. La moglie e il bambino erano morti. Enzo è stato rapito mentre stava tornando a Baghdad per accompagnare Mohamed all'ospedale di Emergency a Sulaymaniyah. Il 20 agosto 2004 viene rapito dunque da un'organizzazione specializzata in rapimenti di occidentali, come ricorda l'inviato del giornale Fausto Viloslavo.
15: L'esercito islamico dell'Iraq, la prima volta ne sentiamo parlare verso febbraio-marzo, quando alcuni volantini, manifestini vengono affissati all'esterno della moschea di Ar-Ramadi, un altro epicentro del triangolo sunnita, in cui questi fantomatici mujahideen dicono: ah, noi abbiamo combattuto al fianco di Al-Qaeda in Kuwait e facciamo parte di questa internazionale del terrore, lo dicono loro, e continueremo a combattere l'occupazione americana in Iraq. Fino a quel momento erano solamente parole, poi sono passate vie di fatto che abbiano quantomeno partecipato al linciaggio, al massacro brutale delle guardie private americane a Fallujah, che poi ricordiamo scatenò l'assedio di Fallujah con tutto quello che accade.
3: 7 settembre 2004, al termine dell'udienza del direttore del SISM, Niccolò Pollari, secondo il presidente della commissione di controllo sui servizi segreti Enzo Bianco, qualcosa ad un certo punto avrebbe modificato rapidamente l'esito delle trattative, forse il passaggio di mano di Enzo Baldoni da un gruppo ad un altro.
16: Qualche volta abbiamo avuto la sensazione di possibili accavallamenti di trattative da parte di organismi diversi, non solo i servizi ma anche altri organismi, e vorremmo capire di chi è la responsabilità politica di coordinamento, a chi spetta di dire tratta tu o non trattare, per evitare che ci siano, ripeto, accavallamenti che possono essere anche dannosi e talvolta addirittura anche molto dannosi. In generale, quando c'è un accavallamento di trattative, certamente non è un vantaggio. Non siamo in grado di poter escludere che un eccesso di trattative o di interventi non possa avere procurato un danno, e non è in grado di escluderlo anche il direttore del SISM.
3: Storie di trattative nascoste, di patti inconfessabili in zone di conflitto, storie di operazioni coperte. Mario Portanuova di Diario mette in relazione l'uccisione di Enzo Baldoni con tutti gli altri giornalisti rapiti in Iraq.
17: Diario spesso ha criticato Shelly perché alcune versioni iniziali sul rapimento di Baldoni non si sono dimostrate vere, però dobbiamo dire che in questo caso Shelly ha detto quello che è un po' il segreto di Pulcinella, e cioè che le attività per liberare gli ostaggi italiani dovevano essere tenute quanto più possibile segrete agli americani. Sappiamo che gli americani hanno un'altra strategia sugli ostaggi, cioè quella di non trattare, e questa cosa è confermata da numerosi elementi. La stessa Simona Torretta ha raccontato che al momento della sua liberazione un problema era non solo scappare dai rapitori, comunque hanno deciso di consegnarle, ma non far sapere niente agli americani. Sappiamo come è andato il caso Calipari. Gli agenti che lavoravano con Calipari nel SISMI, i cosiddetti calipariani, confermano che addirittura c'era il timore proprio per i nuovi arrivi americani, i nuovi soldati americani arrivati a controllare la strada dell'aeroporto di Baghdad, dipinti come gente dal grilletto facile. La stessa preoccupazione era emersa nel corso della liberazione, i due ostaggi francesi, due giornalisti, Georges Malbruno e Christian Chesneau, liberati dai rapitori, dai loro rapitori che erano gli stessi di Enzo Baldoni, l'esercito islamico in Iraq, e con un'azione sono stati consegnati ai servizi segreti francesi. Nel loro libro emerge anche lì la preoccupazione dei servizi segreti francesi di non far sapere agli americani della liberazione dei due ostaggi fino a che i due ostaggi non fossero arrivati a Parigi, perché si temeva comunque un intervento degli americani. Qual è la ragione di questo timore? La prima è che quando si liberano degli ostaggi, si fanno delle trattative, si viene a contatto con fonti, con canali che inevitabilmente portano prima o poi ai rapitori, e quindi si teme che l'intervento degli americani, insomma, tenda a arrestare o comunque a individuare queste persone, e quindi a individuare i rapitori facendo saltare le trattative, bruciando i contatti.

0: parte. Io non sono un tipo particolarmente impressionabile, cioè ho visto questi ragazzi bruciati, però c'era una bambina di 4 anni a metà bruciata che mi ha fatto un sorriso e insomma confesso che mi sono messo a piangere.
1: Di lui rimane il suo testamento, che racconta più di ogni altra cosa chi era Enzo Baldoni. O dunque, trascurando il fatto che io sono certamente immortale, e se per qualche errore del creatore prima o poi dovesse succedere anche a me di morire, evento verso cui serbo la più tranquilla e sorridente delle disposizioni, ecco le mie istruzioni per l'uso. La mia bara posata a terra, in un ambiente possibilmente laico, ma va bene anche una chiesa, chi se ne frega. Potrebbe anche essere la casa delle balene, se ci sarà già o ci sarà ancora. Allora, il tardo pomeriggio, verso l'ora dell'aperitivo. Se non sarà stato possibile recuperare il cadavere, perché magari sono sparito in mare, non è una cattiva morte, eh? Ci sono stato vicino, ti prende sempre una gran serenità. In uno dei miei viaggi andrà bene la sedia dove lavoro con il mio ritratto sopra. Verrà data comunicazione naturalmente per posta elettronica alla lista Enzo B e a tutte le altre mail in lista che avrò all'epoca. Si farà anche un annuncio sui miei blog e su qualsiasi altra diavoleria elettronica sarà inventata nei prossimi 100 anni. Vorrei che tutti fossero vestiti con abiti allegri, colorati. Vorrei che per non più di 30 minuti complessivi mia moglie, i miei figli, i miei fratelli, i miei amici più stretti tracciassero un breve ritratto del caro estinto, coi mezzi che credono, lettera, ricordo, audiovisivo, canzone, poesia, satira, epigramma, haiku. Ci saranno alcune parole tabù che assolutamente non dovranno mai essere pronunciate: dolore, perdita, vuoto, incolmabile, padre affettuoso, sposo esemplare, valle di lacrime, non lo dimenticheremo mai, inconsolabile, il mondo è un po' più freddo, sono sempre i migliori che se ne vanno, e poi tutti gli eufemismi come si è spento, è scomparso, ci ha lasciato. Il ritratto migliore sarà quello che strapperà più risate tra il pubblico, quindi dateci dentro e non risparmiatemi. Tanto non avrete mai veramente idea di tutto quello che ho combinato. Poi una tenda si scosterà e apparirà un buffet con vino, panini, paninetti, tartine, dolci, pasta al forno, risotti, birra, salsicce e tutto quello che volete. Vorrei l'orchestra degli Unza, gli Zingari di Milano, che comincia a suonare musiche allegre, violini, sax e fisarmoniche. Non mi dispiacerebbe se la gente si mettesse a ballare. Voglio che ognuno versi una goccia di vino sulla bara. Che cazzo? Mica tutto voi. In fondo sono io che pago. Datene un po' anche me. Voglio che si rida, avete notato? I funerali si finisce sempre per ridere. È naturale. La vita prende il sopravvento sulla morte e si fumi tranquillamente tutto ciò che si vuole. Non mi dispiacerebbe se nascessero nuovi amori. Una sveltina su un soppalco defilato non la considererei un'offesa alla morte, bensì un'offerta alla vita. Verso le 8, le 9, senza tante cerimonie, la mia bara venga portata in punta di piedi e avviata al crematorio, mentre la musica e la festa continueranno fino a notte inoltrata. Le mie cenere in mare, direi, ma fate voi, che cazzo mi frega.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Sono le 14:59.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
4: 23 dicembre 1984, manca poco a Natale. Il rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scambi incrociano i binari, poi li separano e ancora li incrociano. Le carrozze sono stracolme di persone. Le valigie non si riescono nemmeno a contare. Invadono i corridoi, fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali impacchettati. Ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. I dolci poche ore prima sfornati. Nei portafogli qualcuno porta le fotografie dei nipotini e dei figli più grandi da mostrare orgogliosi ai parenti lontani. I bambini più piccoli piangono, le madri li accarezzano di poco accanto. Chi legge, chi dorme, chi guarda fuori dai finestrini appannati. Il rapido 904 è come un mulo. Solo le stazioni e i semafori rossi possono fermarlo. Di chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze le porte si aprono e poi si chiudono.
5: Annuncio ritardo.
4: L'altoparlante annuncia un lieve ritardo, ma tutto sembra normale in quella tranquilla serata di fine dicembre. Nessuno, proprio nessuno, nota un uomo sulla quarantina con in mano una grande valigia. La deposita in fretta nella carrozza e svanisce nel nullo. Il treno riparte alle 18:35. Il treno lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella, sfiora Prato con i capannoni del tessile e si avvia verso il tratto appenninico. Il sole è già tramontato da 2 ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride e chi discute di calcio e di politica. A tratti intermittenti la luce fa affiorare paesaggi montani che sanno di terra incolta, pascoli liberi, chiesette abbarbicate su cucuzzoli impervi, minuscoli borghi e ancora gallerie, vallate, colline, fiumi e piccoli laghetti, ponti e dighe, salti d'acqua, gente in bicicletta, contadini che arano la terra, cascinali. Il rapido 904 sembra inarrestabile. Alle 18:55 imbocca la galleria Tavernio a San Benedetto Val di Sambro. Dentro il tunnel il buio è intermittente. Ogni 100 metri le luci delle foto elettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 18:08. Il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella grande valigia posta nella carrozza centrale del rapido 904 Napoli-Milano. La forza d'urto è impressionante.

0: La deflagrazione crea uno squarcio enorme dentro nel vagone. La gente urla come impazzita, apre le portiere, si incammina a piedi lungo la galleria. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta quasi al paese di San Benedetto Val di Sambro. Alla fine si conteranno 16 morti, 267 feriti.
1: Quasi con certezza da un ordigno l'esplosione che stasera alle 19.15 ha squarciato una vettura di coda del rapido Napoli-Milano a metà della galleria direttissima tra Firenze e Bologna. Si tratta quindi quasi con certezza purtroppo di un attentato.
0: Rosaria Gallinaro, testimone, vede salire sul treno gli attentatori mentre depositano l'ordigno.
2: Io stavo in corridoio perché mio marito era andato a comprare un pacco di biscotti ai ragazzi. Sono uscita fuori, non c'era nessuno in corridoio perché prima era affollatissimo, poi si è svuotato.
3: Questo a dove?
2: A Firenze, quando il treno si è fermato. Perché Roma, Firenze, questo treno era, questo treno era affollatissimo e c'erano delle persone sedute a terra in corridoio. Quando si è fermato questo treno si è svuotato, sono uscita fuori, non c'era più nessuno. Poi mi sono messa a guardare un po' la gente che scendeva. A un certo punto mi sono fermata, mi sono guardata in giro perché stavamo dalle ore lassù. Io ho visto questo signore che appoggiava queste maledette borse là sopra. Ho guardato questo.
3: Cioè nella reticella?
2: Sì, io stavo con le spalle al finestrino, e lo scomparto mi era di fronte e i ragazzi erano di fronte a me e questo signore stava sulla mia destra. Come ho visto una signora che stava lì, come ho visto una ragazza che mangiava una mela, che poi l'ho rivista dopo, questa ragazza, dopo l'incidente. Chiamiamo l'incidente. Io ho visto questo signore che metteva queste borse.
3: Erano due borse.
2: Due borse. Mo adesso la discussione trasversale, perpendicolare, io le posso far vedere come stavano queste borse. L'ho guardato, come ho guardato a tante altre gente, poi è arrivato mio marito con i biscotti, siamo entrati dentro, abbiamo dato i biscotti ai ragazzi.
0: E di poco accanto ci sono altri passeggeri.
4: Il treno ha continuato per due secondi a camminare, mio marito ha tirato il freno di allarme e poi...
5: Beh, io ero lì seduto, a un certo momento ho visto una grossa, un grosso lampo e naturalmente ho sentito poi il sangue che mi scorreva sulla faccia.
4: C'era un capotreno che diceva, avanti, avanti signore, tutti quanti, raggiungete il vagone ristorante.
6: Mi sono trovato in quella marea di sangue, bruciavano i vestiti, bruciava tutto, morti dappertutto.
7: Signora, lei ha visto feriti, morti?
4: Per terra tanto l'ho visto.
6: Anche mia mamma l'avevo di fronte.
0: La sera del 23 dicembre dell'84, Antonio Calabrò sta raggiungendo il nord insieme ad altri napoletani. Lo scoppio della bomba gli ha provocato ferite gravi in tutte le parti del corpo.
8: Beh, il ricordo me lo dicono più gli altri, perché appunto mentre stavano vedendo la domenica sportiva, passa, si interruppe il video, dissero c'è un'edizione straordinaria per un incidente che è successo, e quindi apparì Bruno Vespa che disse la notizia. E, no, fortunatamente io stavo talmente vicino dell'ordigno che anche se fossi morto non mi sarei accorto di niente, che mi trovai nel pieno dell'onda d'urto dell'esplosione, mi ritrovai direttamente sotto le macerie.
9: Lei viaggiava da solo o in compagnia?
8: Viaggiavamo io, mio padre e mia mamma. È facile pensare che in quei periodi, no, l'antivigilia, si va a trovare dei propri familiari che vivono fuori, e infatti io mi trovai a dover viaggiare appunto il 23 per raggiungere mio fratello che lavorava a Milano, per passare il Natale insieme a lui, e ai miei genitori, e poi a Capodanno dovevo andare a Parigi dove stava mia sorella e mio cognato.
0: E allora, riavvolgiamo il nastro del racconto. L'attentato viene compiuto domenica 23 dicembre 1984, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno, trainato dal locomotore E440030, è pieno di viaggiatori che ritornano a casa o si recano in visita ai parenti per le festività. Intorno alle 19.08 il convoglio viene dilaniato da una esplosione violentissima mentre percorre la direttissima in direzione nord all'interno della grande galleria dell'Appennino in località Vernio, dove la ferrovia procede dritta e la velocità dei treni in transito supera solitamente i 150 km orari. La detonazione viene causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia portabagagli del corridoio della nona carrozza di seconda classe al centro del convoglio. L'ordigno viene collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Esattamente al contrario della strage sul treno Italicus del 4 agosto del 74, questa volta gli attentatori attendono l'ingresso del veicolo nel tunnel per massimizzare l'effetto della detonazione. Lo scoppio avviene infatti a quasi metà della galleria e provoca un violento spostamento d'aria che frantuma tutti i finestrini e le porte. L'esplosione causa 16 morti e 267 feriti. In seguito i morti sarebbero saliti a 16 per le conseguenze dei traumi. Viene attivato il freno di emergenza e il treno si ferma a circa 8 km dall'ingresso sud e 10 da quello nord. I passeggeri sono terrorizzati e a questo comprensibile stato di animo si affianca il freddo dell'inverno appenninico. Del resto è il 23 dicembre. A chiamare i soccorsi utilizzando un telefono di servizio presente in galleria è il controllore Gian Claudio Bianconcini. Al suo ultimo viaggio in servizio e pur ferito sopravvive all'esplosione. Il presidente del Consiglio Bettino Craxi dice amaramente: si è voluto sporcare di sangue questo Natale, mentre il presidente della Repubblica Sandro Pertini nel suo ultimo messaggio di fine anno chiede giustizia.
10: Vi entro con l'animo pieno di tristezza e di angoscia. Risuonano nel mio animo ancora il pianto e le proteste dei parenti delle vittime dell'ultima strage, ignobile strage, di Val di Sambro. Io mi chiedo questo. 5 stragi abbiamo avuto, tutte con lo stesso marchio d'infamia, e i responsabili non sono stati ancora assicurati alla giustizia. I parenti delle vittime e il popolo italiano non chiedono, come qualcheduno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia, hanno ragione di chiedere giustizia. Io ho l'animo preoccupato per questo. I servizi segreti sono stati rinnovati. Mi hanno detto che vi sono persone molto valide, oneste. Gli antichi servizi segreti erano stati inquinati dalla P2, da questa associazione a delinquere. Ebbene, i nuovi servizi segreti cerchino di indagare, non si stanchino di indagare, non si fermino ad indagare soltanto in Italia, vadano anche all'estero, perché probabilmente la sede centrale di questi terroristi si trova all'estero, e cerchino di assicurare alla giustizia i colpevoli, perché, ripeto, i familiari delle stragi, io ho assistito al pianto disperato dei familiari delle vittime della strage e della stazione di Bologna. E poi l'altro giorno i parenti delle vittime della strage di Val di Sambre. Deve essere resa questa giustizia a questi parenti e al popolo italiano.
0: L'iter giudiziario è complesso e non privo di colpi di scena. Le indagini si indirizzano subito su una duplice pista, quella napoletana e quella romana. La prima origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un informatore che aveva appena trascorso un breve periodo di detenzione, aveva fatto alcuni giorni prima dell'eccidio alla questura di Napoli. Essa porta verso il clan camorristico di Giuseppe Misso e verso Massimo Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano. La pista romana viene avviata dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro a Roma del boss mafioso Giuseppe Calò, cui segue il ritrovamento nella casa di Franco D'Agostino, affittuario e sodale di Cercola, di due congegni radioelettrici in grado di innescare un'esplosione, compatibili con quelli utilizzati per la strage. Poi in un casale dello stesso Cercola, presso Poggio San Lorenzo, vicino a Rieti, di due pani di esplosivo Semtex H, di cui uno ridotto di circa un chilo, sei cariche di tritolo, di cui una mancante di 40 grammi, e nove detonatori. Le perizie, condotte prima a Roma e poi a Firenze, dimostrano come quel tipo di materiale fosse compatibile con quello usato nell'attentato al treno. Emergono rapporti tra Cercola e un tedesco, Friedrich Schraudin, che sarebbe stato incaricato di produrre i congegni utilizzati nell'attentato e ritrovati dalla polizia a casa di Cercola. Nei mesi successivi, due membri del clan Misso iniziano a collaborare con la giustizia. Il primo è Lucio Luongo, che conduce gli inquirenti all'arsenale del gruppo. Un altro componente della banda, già detenuto, Mario Ferraiuolo, inizia a collaborare confermando che il clan, oltre all'attività di criminalità comune, si muove anche per finalità politiche e sostenendo che si erano svolte riunioni con Abbatangelo, il quale ai primi di dicembre dell'84 avrebbe consegnato a Misso armi, detonatori e un pacco chiuso contenente esplosivi portato a Roma da Luongo una settimana prima di Natale, affermazioni poi confermate da Luongo. Nell'ottobre dell'85 Calò è incriminato come mandante della strage, mentre altri 22 ordini di cattura sono emessi per Misso e la sua banda per reati vari. Oltre a quello di strage e porto di esplosivi, tra i ricercati c'è anche Gerlando Alberti Junior, nipote omonimo del capomafia siciliano Gerlando Alberti, legato alla famiglia di Calò ma trapiantato nel clan Misso e considerato dalle indagini elemento importante di un collegamento tra le due organizzazioni per l'esecuzione della strage. Il 9 gennaio dell'86 il pubblico ministero Piero Luigi Vigne firma ordini di cattura tagliati contro il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò e Giuseppe Misso, boss del rione Sanità di Napoli. Nella loro sentenza ordinanza di rinvio a giudizio, i giudici di Firenze scrivono: la strage sul rapido 904 è stata suggerita con lo scopo pratico di distogliere l'attenzione degli apparati istituzionali dalla lotta alle centrali emergenti della criminalità organizzata, che in quel tempo subiva la decisiva offensiva di polizia e magistratura per rilanciare l'immagine del terrorismo come l'unico reale nemico contro il quale occorreva accentrare ogni impegno della lotta dello Stato. Lo specifica in modo chiaro il PM Piero Luigi Vigne nel processo di primo grado.
11: Nel dicembre dell'84 non era proprio quella tra quelle che io chiamo le emergenze quotidiane della nostra Repubblica.
12: perché in realtà è un non senso parlare dell'emergenza, bisogna parlare di quotidianità, che bisogna far diventare emergenza.
11: Ma l'emergenza allora forte non era la mafia? Finite le aggressioni più sanguinose del terrorismo? Non c'era una mobilitazione che proprio allora prendeva piede contro la mafia? Ecco a cosa obbedisce. Quando dicono distogliere, allentare la presa, distogliere l'attenzione dello Stato, ma non è mica portar via 3 poliziotti da Palermo per portarli sulla linea ferroviaria, è prospettare falsamente un altro tipo di emergenza per distogliere l'attenzione dalla vera emergenza. Strage politica perché? Perché la mafia, con l'estensione del suo potere economico, non solo allaccia rapporti con altri ambienti criminali, i colletti bianchi, no? Le finanziarie, ma diventa sempre più sensibile all'assetto politico dello Stato. Mafia e Camorra hanno sposato il progetto politico reazionario.
0: Poi ci sono gli imputati. Claudio Cercola, nel processo di primo grado per la strage sul Rapido 904.
13: Nell'84, prima di settembre, forse direttamente già da luglio, io mentre camminavo per via Margutta con un quadro sotto braccio antico, mi ha fermato un signore. Si presentò, sono libanese, io ho detto io sono commerciante, ho uno studio qui in questa via, commercio, mi interesso di questo. Abbiamo parlato circa un'ora di queste cose. Ovviamente è entrato un rapporto di fiducia. Mi disse, ma non c'è un tecnico di dove stai tu, un collaboro che mi può fabbricare degli apparecchi? E mi spiegò a che cosa gli serviva. Conosco un ragazzo, un signore che fa gli antifurti, lo conosco da tanti anni, provo a domandarglielo. E così feci, lo domandai a Federico Sciauri.
0: Franco D'Agostino, imputato, legato alla criminalità organizzata, parla di Friedrich Schraudin, l'uomo che avrebbe realizzato i timer della bomba.
14: Una volta mi diede a trovare Guido che era malato e verso una certa ora, 8:30, sentì suonare il campanello e Guido mi disse dovrebbe essere Federico. Infatti era Federico che entrò con questo scatolone di cui li appoggiò sul letto e con una scatola 24 ore e di cui lui aprì questa scatola e c'erano queste macchinette. Al che stavano per parlare e Guido mi disse mi è arrivata la compagnia, puoi andare Franco, e io me ne sono completamente andato. Un'altra volta a casa mia venne con una busta, Guido mi disse dovevamo giocare a carte e doveva arrivare Mancini Ruggero, Leonardo Renato ed altri amici per fare la partita a carte. Guido mi disse deve arrivare Federico, doveva venire a casa mia, ma dato che io vengo a casa tua per fare la partita, gli ho detto se passava qui. Venne Federico con una busta, si assentò e si assentarono tutte e due, devo parlare con Federico in salotto. Io nel frattempo ero in cucina, dopo una mezz'ora che loro parlavano, arrivò Mancini Ruggero, dice allora giochiamo, dico un attimo, e sono entrato dentro per avvisare Guido che stavano arrivando gli altri. E vidi Guido che era con una macchinetta, quelle che adoperano le guardie notturne,
15: walkie-talkie,
14: e lo stesso Federico che stavano provando. E mi sembra, però non ne do la certezza come ne ho data, perché mi sembra che avevano anche queste due macchinette che mi sembra di ricordare che potrebbero essere quelle che vidi, intravidi in questo scatolone.
15: Lo Sciaudi riferisce che essendo venuto, non ricordo se in casa sua o in casa di Cercola, stavano parlando fra di loro, lei presente, della potenzialità di questi apparecchi e lei, rivolgendosi a lui, gli chiese quale...
14: Io, eh?
15: Sì, lei di Agostino, chiese a Sciaudi quale lunghezza di portata poteva avere il segnale, cioè fino a quanti chilometri poteva essere percepito.
14: Presidente, io gli ho chiesto soltanto a che portata di potenza avessero le radiotrasmittenti.
0: Agli imputati che si scaricano le responsabilità, il PM Vigna risponde con i fatti e rivela il retroscena dell'attentato partendo proprio dai congegni elettronici prodotti da Schraudin.
11: All'ufficio informazioni della stazione di Firenze Santa Maria Novella, la mattina del 17 o 18 dicembre 84, era pervenuta la telefonata di una persona che con voce forte, ferma, decisa, aveva chiesto l'orario di transito dalle stazioni di Vernio all'inizio della galleria e di San Benedetto Val di Sambro al termine della galleria, di taluni convogli fra i quali il rapido 904. È ovvio che questo orario di transito da Vernio all'inizio e da San Benedetto alla fine non poteva essere letto sugli orari perché quel treno non ferma. Ma perché si chiede questo orario Vernio San Benedetto Val di Sambro? Perché ve lo hanno già detto, l'esplosione deve avvenire nella zona centrale della galleria e c'è bisogno di regolare il temporizzatore, per cui, dato l'impulso, io so che in tutto ci mette 8 minuti, il temporizzatore deve far passare la corrente dopo 4 minuti. Ma non basta, perché la verità è veramente così prepotente che non può tacere. Come mai Cercola e al dibattimento di Roma Schraudin dice anche Di Agostino, mi chiesero quanti secondi impiega l'impulso della scatola A ad arrivare alla C, e lui risponde 3-4 secondi, perché io appostato lì lo devo dare prima che il treno entri in galleria nel momento utile perché l'impulso arrivi.
0: Nella seconda parte della puntata Il lato oscuro della verità, con l'ausilio del montaggio e della regia di Peter Bescapè, ricostruiamo il retroscena dietro alla strage sul rapido 904, l'antivigilia di Natale.
16: Il lato oscuro della verità.
17: Sono le 15 e 27 minuti.
18: Radio Podcast, il meteo.
19: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
16: Il lato oscuro della verità. con Daniele Bianchessi.
20: Io avevo la testa chinata nello scrivere, cappello, cappotto, perché era d'inverno. In un attimo io ho sentito una specie di tonfo, non uno scoppio, una specie di tonfo, come se una cosa...
21: A un certo punto c'è stata una tremenda esplosione.
20: Lo spostamento d'aria mi ha buttato ai piedi delle persone che erano nel compartimento.
21: Ho avuto, diciamo, una flebile percezione di stare... di morire. Non percepivo il corpo, ma solo il cervello e solo questo lumicino che mi legava alla vita, no?
22: C'è stato anche l'impatto violentissimo di una carrozza sull'altro, di un vagone sull'altro, perché si è fermato all'improvviso. C'era gente che urlava in maniera straziante, forse urla che non ho mai sentito, insomma, così... proprio così da dentro, così dal cuore, così dalla disperazione.
23: Io quando sono entrato in galleria, la seconda volta, che ho cominciato a vedere un braccio, poi ho visto un piede, poi ho visto la testa, di una bionda, una mora bella, la testa lì, e mi è venuto non so che, però il nervoso che avevo in corpo in quel momento lì, se c'era il corpo lì l'avrei messa lì attaccata a vedere se riuscivo a farla rivivere ancora sta persona, sta ragazza, perché era una ragazza sicuramente giovane. Come fa una persona a fare un lavoro così, a creare un danno così? Non è tanto il danno materiale, col treno si rifà, ma le persone che muoiono che non si rifanno, è questo che voglio dire.
24: La dinamica dell'attentato prevedeva che questo esplosivo fosse attivato da un telecomando che stava fuori del treno. Inoltre, si voleva essere ben sicuri, e questa è la vigliaccata maggiore, che l'esplosione avvenisse dentro la galleria. Quella era la prima volta in cui si faceva una strage con un telecomando.
0: Ricostruiamo allora l'intricato iter processuale sulla strage del Rapido 904. La Corte d'Assise di Firenze, 25 febbraio 1989, condanna alla pena dell'ergastolo Giuseppe Calò, Guido Cercola e altri imputati legati al clan camorristico Misso, come Alfonso Galeota, Giulio Pierozzi e Giuseppe Misso, detto il boss del Rione Sanità, con l'accusa di strage. Inoltre condanna a 28 anni di detenzione Franco D'Agostino, a 25 anni Schraudin e altri imputati nel processo per il reato di banda armata. Il processo di secondo grado viene celebrato dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, presieduta dal giudice Giulio Catelani, con sentenza emessa il 15 marzo 1990. Le condanne all'ergastolo per Calò e Cercola vengono confermate, mentre la pena di D'Agostino è ridotta da 28 a 24 anni. Misso, Pierozzi e Galeota sono invece assolti per il reato di strage, ma condannati per detenzione illecita di esplosivo. Il tedesco Schraudin viene invece assolto da reato di banda armata, ma è confermata la sua condanna per strage con pena ridotta a 22 anni. Il 5 marzo 1991 la prima sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Corrado Carnevale, annulla le condanne in appello, confermando le tre assoluzioni di Galeota, Misso e Pierozzi. Il sostituto procuratore generale Antonino Scopelliti è invece contrario e mette in guardia i giudici dal far prevalere l'impunità del crimine. La Cassazione ordina la ripetizione del processo davanti ad alta sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quest'ultima, il 14 marzo del 92, conferma gli ergastoli per Calò e Cercola, condanna D'Agostino a 24 anni e Schraudin a 22. Misso è condannato a 3 anni per detenzione di esplosivo, mentre le condanne di Galeota e Pierozzi sono ridotte a 1 anno e 6 mesi ciascuno. Quello stesso giorno Galeotta e Pirozzi, insieme alla moglie Rita Casolaro e alla moglie di Giuseppe Misso, Assunta Sarno, stanno ritornando a Napoli quando durante il viaggio la loro auto viene speronata e mandata fuori strada da alcuni killer della Camorra che li seguono sull'autostrada 1 all'altezza del casello di Afragola a Cerra, alle porte di Napoli. Le armi da fuoco dei killer lasciano sul terreno i corpi senza vita di Galeotta e della Sarno. Soltanto Giulio Pirozzi e sua moglie riescono miracolosamente a uscire vivi da quella che potrebbe essere definita una vera e propria mattanza di Camorra, anche grazie all'intervento di un'auto della polizia stradale dal senso inverso di marcia. Pirozzi, benché ferito gravemente, si salva, anche perché si finge morto nel corso della sparatoria. L'auto utilizzata dagli assassini è una Lancia Delta HF e viene poi abbandonata nei pressi dell'aeroporto di Capo di Chino e data alle fiamme. La quinta sezione penale della Cassazione il 24 novembre del 92 conferma la sentenza riconoscendo la matrice terroristico-mafiosa dell'attentato. Dal processo viene stralciata la posizione di Massimo Abbatangelo, deputato del Movimento Sociale, poiché la Camera dei Deputati concede l'autorizzazione a procedere, ma non l'arresto. Dopo essere stato condannato in primo grado all'ergastolo nel 1991, il 18 febbraio del 94 la Corte d'Assise d'Appello di Firenze assolve il parlamentare Missino da reato di strage, ma lo condanna a 6 anni di reclusione per aver consegnato dell'esplosivo a Giuseppe Misso nella primavera del 1984. Le famiglie delle vittime fanno ricorso in Cassazione contro quest'ultima sentenza, ma perdono e devono pagare perfino le spese processuali. Nell'ottobre del 1993 Pippo Calò, nel corso di un'audizione davanti alla commissione strage presieduta allora da Libero Gualtieri, si proclama estraneo alla strage del Rapido 904 ed afferma di essere stato interessato alla riapertura del processo, lasciando balenare l'intenzione di voler fare delle dichiarazioni importanti. Lancia infatti ambigui messaggi, affermando con linguaggio criptico che Pierluigi Vigna, il PM della Procura di Firenze che lo fece condannare, è stato cattivo e che la mafia non c'entra nulla con quella strage. Trarrete voi le conseguenze e chiedetevi chi ha fatto scappare Schraudin, disse allora davanti alla commissione stragi Pippo Calò.
1: Lei ha riportato condanna per il delitto di strage del Rapido 904?
2: Sì.
1: Senta, e in relazione a questo processo, lei come si ritiene? Si innocente?
2: Io sono innocente, sono stato condannato con un processo creato dal nulla, con carte false, questo quello che io dirò, con carte false, con minacce, con perizie false, con pentiti falsi, che, ma io tutto quello posso dimostrarlo.
1: Ok, allora non è che dico,
2: procediamo. Scusa, in ogni processo che io ho avuto, io ho sempre decantato, cioè mi sono sempre ribellato a tutte le volte che i pubblici ministeri hanno inoltrato ogni volta la sentenza di condanna di questo processo. E sfogavo, perché la mia innocenza è chiara, ma nelle carte processuali si può vedere la mia innocenza. Ad ogni modo, questo processo è stato annullato dalla Cassazione.
1: Nel 1984, lei dove si trovava?
2: Ero latitante per il processo Falcone e Borsellino.
1: E dove si trovava, lo può dire?
2: A Roma.
1: E quindi lei si trovava a Roma perché? Perché era la
2: a Roma da 15. No, a Roma da 15 anni ero a Roma. Abitavo a Roma. Okay. Avevo attività a Roma.
1: E che tipo di attività aveva a Roma?
2: Avevo una proprietà lì a Tuscania, okay, vicino Viterbo.
1: Senta, e sulla strage in particolare, senza divagare tanto, cosa ci può riferire?
2: Senta, se io dovessi raccontare tutto quello che è successo della strage, io guardi che ci voglio a mezza giornata, ma io conosco il processo parola per parola. Se vuole io ne parlo, però come è iniziato il processo, come sono stato introdotto in questo processo.
1: No, io non voglio sapere del processo, io voglio sapere lei se sa qualcosa su questa strage.
2: Ma non so che non solo che non so niente. Ma io mi sono fatto sentire pure della commissione strage e purtroppo la commissione strage mi ha detto lei ha ragione, però io non possiamo fare, possiamo riaprire il processo, dice. Ma io mi sono fatto sentire della commissione strage perché a me mi bruciava il cuore per questa condanna che io non ci dormo, fino adesso ricordo sempre questa condanna. Allora che è successo? Che un giorno il ministro degli interni Mancino ha parlato delle stragi in televisione, di cui questa del 904, e ha detto, dice, beh, questa strage già sappiamo che il mandante è Calò, io non l'ho digerita questa cosa. Parlai con l'avvocato, dico dobbiamo fare un'istanza alla commissione strage perché voglio essere sentito. Bene, la commissione strage mi ha ascoltato, ho parlato per 3 ore perché gli ho spiegato tutto del processo e purtroppo dice ma io noi non possiamo niente. Allora c'era il presidente Gualtieri. Io mi sfogo sempre di questo processo perché non lo sopporto, sono innocente al 100%. Guardi, l'avvocato Oliviere, Corrado Oliviere del Foro di Roma ha scritto un libro che poi è una lettera mandata a tutte le istituzioni, compresa la commissione strage, dove spiega tutto del processo, tutte quelle falsità che ci sono state, le forzature che ci sono state. Tutto.
3: Sì, signor Calò, la domanda del difensore era che lei ci dica quello che sa dei fatti, circostanze o persone collegate con questa strage, se ne sa qualcosa.
2: Ma io non so niente, e di questa strage... quel mio coimputato, che era un Guido Cercolo, che non ha sopportato questa condanna, si è suicidato.
0: Guido Cercolo si suicida in carcere a Sulmona il 3 gennaio 2005, soffocandosi con dei lacci di scarpe. Rinvenuto agonizzante in cella, muore durante il trasporto in ospedale. Il 27 aprile 2011 la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette a quel punto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del boss mafioso Totò Riina per la strage, precisando che Riina è considerato comunque il mandante della strage. Il 25 novembre 2014 si apre a Firenze il processo. Secondo la DDA napoletana, il quantitativo di Semtex H, l'esplosivo utilizzato per la strage Rapido 904, viene acquistato da Cosa Nostra agli inizi degli anni 80. Parte di questo esplosivo sarebbe stato utilizzato anche in altri attentati attribuiti a Riina, come la strage di Via D'Amelio, in cui vengono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di

0: 96 all'interno dell'arsenale bunker di Giovanni Brusca, scoperto a San Giuseppe Jato. Secondo le nuove ipotesi, la strage del Rapido 904 si inserisce proprio in un disegno strategico di Totò Riina per fare apparire l'attentato come un fatto politico e come risposta al maxi processo contro Cosa Nostra. Il 14 aprile 2015 Riina viene poi assolto per mancanza di prove. L'ultima delle stragi della strategia della tensione non ha una conclusione processuale definitiva, ma esistono ancora zone grigie e altre ancora più buie, quelle che portano ai mandanti della strage di Natale. Neppure indagini, processi, relazioni parlamentari hanno saputo spiegare il reale movente. Perché un gruppo di criminali mafiosi decide di mettere una bomba su di un treno? Qual è il loro progetto? Perché la criminalità organizzata sceglie proprio nell'84 una strada chiaramente eversiva? Per questa e altre stragi della strategia della tensione, il filo conduttore è stato il depistaggio operato spesso da uomini inseriti negli apparati dello Stato. Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione 2 agosto.
1: Il bilancio è presto detto, ci sono state tutta una serie di attentati e di stragi che hanno causato innumerevoli morti. Tutto ciò che è stato fatto si cerca in continuazione di metterlo in discussione. E questo viene fatto metodicamente con tutte le vicende che hanno insanguinato l'Italia, con le stragi, soprattutto con un silenzio mediatico anche negli anniversari, vedi la strage di Piazza Fontana, quella dell'Italicus, anche questa del 23 di dicembre, c'è un silenzio strano su queste vicende, non si cerca di informare l'opinione pubblica né sullo stato dell'arte dal punto di vista dello stato giudiziario né quantomeno nel ricordo e nella conoscenza di quelli che sono stati quei fatti.
0: Quello del Rapido 904 è un lungo viaggio tra il sud e il nord del paese. Lo avevo ricostruito nel mio primo spettacolo di teatro civile, si chiamava La storia e la memoria, realizzato con il sassofonista Michele Fusiello. Ricordo un giorno di averlo narrato alla stazione di Napoli, il luogo dove era partito il Rapido 904, col suo carico di persone che poco prima erano vive. Ricordo con grandissima emozione e commozione i volti dei familiari delle vittime che ancora stanno cercando giustizia, quando le corde vocali si intrecciavano e formavano groppi in gola, vuoti impossibili da riempire, perché, guardate, non si può raccontare tutto questo orrore se non si scava ad un certo punto un profondo buco nero nel cuore.
2: E allora dobbiamo fare uno degli ultimi sforzi. Questa volta vi chiedo soltanto di chiudere gli occhi e provate a immaginare di essere sopra un treno. Un treno. La vigilia di Natale. Il 23 dicembre 1984, manca poco a Natale. Il Rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scampi incrociano i binari e poi li separano e ancora li incrociano. Le carrozze sono stracolme di persone, le valigie non si riescono nemmeno a contare, invadono i corridoi, fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali impacchettati. Ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. Nei portafogli c'è chi mostra con orgoglio le fotografie dei nipotini. C'è chi legge, c'è chi dorme. C'è chi guarda fuori dai finestrini appannati. Il Rapido 904 è come un mulo, soltanto le stazioni e i semafori rossi possono fermarlo. Di chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze le porte si aprono e si chiudono. Nessuno nota un uomo sulla quarantina, con in mano una grande valigia. Attenzione, provate a immaginare la scena. Sale. Scusi,

0: posso mettere la valigia? Oh, un attimo. Buon Natale! Buon Natale! E soprattutto buon viaggio! Sono le 18:35. In quel momento il treno lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Il sole è tramontato da 2 ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride, c'è chi discute di calcio, c'è chi discute di politica. A tratti intermittenti la luce fa affiorare dei paesaggi montani che sanno di terra incolta e pascoli liberi e cascinali. E il rapido 904 sembra inarrestabile. Alle 18:50 imbocca la galleria Taverno San Benedetto Val di Sambro. Dentro il tunnel il buio è intermittente. E perché c'è passato da lì, ogni 100 metri, le luci delle fotoelettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 19:08. E il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella grande valigia posta nella carrozza centrale del rapido 904 Napoli-Milano. L'approzzaduto è impressionante. La deflagrazione crea uno squaccio enorme nel vagone, c'è la gente urla come impazzita. Apre le portiere, si incammina a piedi lungo la galleria e qualcuno si inerpica. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta quasi al paese di San Benedetto Val di Sabra. Alla fine si conteranno 15 morti e 267 feriti. Sì, ma domandatevi, chi erano? Erano vittime innocenti. Nomi di persone comuni colpite mentre compivano dei gesti usuali, quotidiani. Nomi e cognomi messi in fila uno dopo l'altro servono oggi a ricordarci che la memoria a volte ritorna e lascia tracce spesso indelebili.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Quest'oggi abbiamo, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo, la cui tenera età lo rende sempre più maturo nel trattare temi così importanti come quelli che noi di volta in volta dispieghiamo in questa nostra trasmissione. E oggi abbiamo un gradito ospite. Si tratta di Fabio Caltabiano, 49 anni, nato a Milano ma di fatto vissuto a Catania perché i suoi genitori sono siciliani. Fabio Caltabiano ha fatto 20 anni di detenzione tra le accuse rapina, estorsione, tentato omicidio. Poi, 20 anni fa, conosce il professor Iuri Aparo, ma 3 anni fa decide di entrare a far parte del gruppo della trasgressione. La sua vita si declina tra le città di Milano e Catania, ma soprattutto Fabio ha 2 figlie, tratteremo questo tema. Ha 2 figlie, una di 23 anni, l'altra di 12. Benvenuto, Fabio.
4: Ciao Max, grazie per l'invito, sono onorato di essere qui.
3: Grazie a te di aver accettato di essere qui con noi. Allora, cominciamo intanto la nostra trasmissione, come sempre, partendo da questa domanda fondamentale. Questo percorso, questo ingresso nel mondo della devianza, come è cominciato? Che cosa lo ha prodotto? Che cosa ti ha indotto a commettere reati di tale gravità?
4: Allora, come abbiamo già anticipato all'inizio della trasmissione, io sono nato a Milano ma sono cresciuto già dalla tenera età a Catania, che come sappiamo è una città ad alta densità di criminalità. Vengo appunto da un quartiere cosiddetto tra virgolette caldo e purtroppo per varie vicissitudini accadute nella mia famiglia mi sono sentito un bambino non voluto bene dalla propria famiglia, no? Per cui non ho preso mio padre come guida, diciamo. Mi sono aggrappato a dei idoli e degli ideali sbagliati, per cui ho cercato di esserne col tempo l'autentica copia. Ecco perché nell'arco della mia giovane età ho cominciato a frequentare questi ragazzini miei coetanei che avevano i papà inseriti nella criminalità, per cui mi sentivo essere voluto bene da loro, no? Erano delle persone a cui io volevo farmi accettare, per cui vivevo in un certo senso in sintonia, in parallelo con queste persone qua.
3: Ma le emozioni, quali sono le emozioni che hanno contribuito a farti entrare nel mondo della devianza? Cioè, tu hai parlato di queste emozioni di rispetto alla tua famiglia, dove tu hai detto ti sei sentito estraneo, no? Non riconosciuto, mentre invece questi amici che tu hai frequentato in qualche modo ti riconoscevano. Ci puoi raccontare le emozioni che hai provato su un versante e sull'altro?
4: Sì, Praticamente io ero un ragazzino abbastanza viscolo, no? Per cui iniziavo a prendere le forme di questa gente che iniziavo a frequentare, come se mettiamo l'acqua in un recipiente, quell'acqua prende la forma del recipiente in cui la mettiamo. E così, per usare questa metafora, mi sono sentito io. Loro vivevano quella vita normale che non era normale, nel delinquere e nel fare tutto sul fattore illecito, e io praticamente ho cominciato a commettere i primi furtarelli, ho cominciato a rubare motorini davanti alle scuole, e quando io arrivavo con questi motorini rubati, che magari superavo anche i figli di quei personaggi, venivo gratificato. Bravo, come bravo Fabio, sei in gamba, no? Che poi, crescendo, fai tutta un'analisi di tutte queste gratificazioni ed emerge che venivi manipolato, perché in un certo senso eri un ragazzo che eri stato preso d'occhio perché potevi diventare una persona di fiducia per questi personaggi qui, no? Ecco che così io comincio, reato dopo reato, a delinquere. Iniziavo a, come ti posso dire, a fermarmi in un negozio a comprare cose di marca, e non avevo più un paio di scarpe, non avevo più un paio di pantaloni bucati, per cui quelle cose mi gratificavano, ma allo stesso tempo mi davano forza e potere, no? E così praticamente io col tempo ho scelto, perché poi c'è una scelta durante questo passaggio da piccolo a diventare grande. Se prima io probabilmente, con sicurezza, sono stato in un certo senso manipolato, ma sempre era una mia scelta, no? Perché io in quel contesto mi sentivo voluto bene. E più commettevo quei piccoli reati, e più mi sentivo accettato, mi sentivo parte integrante di quella cerchia di persone lì.
3: Diventava forse una forma di famiglia. Professore, quello che ci sta raccontando Fabio è il mancato riconoscimento della sua identità da parte della famiglia, è un progressivo riconoscimento esercitato da un'autorità deviante che lui ha posto in essere con questa serie di reati, che però lo facevano riconoscere dal gruppo di cui lui entrava a far parte, e gli conferivano in qualche modo un potere, e questo potere, lui ha detto, mi ha consentito di non andare più in giro con le scarpe rotte, con il pantalone bucato, ma di potermi comprare quello che volevo. È una sorta di ascesi, di climax, no? Cioè si assume un potere sempre maggiore e si perde il controllo di sé. In realtà lui ha parlato poi di manipolazione.
5: C'è qualcosa di centrale, che è la promozione. Cioè ognuno di noi, ogni essere umano, ha bisogno di sentirsi promosso da qualcuno che ha il carisma, che ha il ruolo per promuoverti. Nella migliore delle ipotesi, nella tradizione nobile, Re Artù promuove i cavalieri della tavola rotonda, nella migliore delle ipotesi. Oppure un insegnante promuove l'allievo. Nella peggiore delle ipotesi, una persona che ti utilizzerà per suoi scopi ti promuove, dandoti l'illusione di una tua crescita, ma in realtà ti sta seducendo per asservire te ai suoi scopi. Quindi, insomma, la materia di cui stiamo parlando è quella che ci permette di vedere la differenza tra la guida e il seduttore. la guida ti promuove via via che cresce. Il seduttore simula di promuoverti prima della tua crescita, facendoti credere che la promozione e la crescita coincidano. In realtà lo sta facendo perché tu gli sarai utile. È quello di cui ha parlato Fabio.
3: Fabio, il potere dell'esercizio criminale ha un potere di fascinazione enorme, naturalmente. Quindi ti chiedo, ma tu sei, come hai fatto a passare dal rubare il motorino con cui potevi mostrare ai figli degli altri boss che, insomma, tutto sommato eri anche persino più bravo di loro, avevi magari un motorino migliore di quello che avevano loro, come sei arrivato però poi alle rapine, alle estorsioni, al tentato omicidio? Come si arriva? Perché è un processo graduale, progressivo, come funziona?
4: Ti spiego. Sono arrivato alle rapine perché poi sono stato infatuato da un personaggio che commetteva le rapine. Allora mi sono messo in testa di poter commettere di iniziare a commettere queste rapine, no? Inizio ad avere 16-17 anni, affascinatissimo da questo personaggio qui. Per me era un idolo, una persona da adulare. Allora eravamo tre migliori amici e ci mettiamo d'accordo di iniziare a guardare un obiettivo. Io di mio sono un ottimo osservatore, perciò inizio a preparare questa situazione qua, no?
3: Poi facevi rapine a mano armata, con le pistole, col coltello, a mano, come funzionava?
4: Sì, entravamo prima con le pistole, poi hanno cominciato a mettere col tempo i metal detector, per cui entravamo coi taglierini e tagliavamo la lama per non far suonare il metal detector. Ma quando entri in una banca è una questione psicologica per gli impiegati, incuti timore, no? Già loro, solo che hai una mano in tasca, pensano che sei armato, per cui a quel punto tu diventi il padrone dentro quella struttura lì. Diventi il padrone e cominci a gestire, a governare, a prendere soldi, a tenere le persone ferme, senza alzare la voce, a voce bassa. Inizia a dire: siamo qui per i soldi, non fate nulla che ci possa far arrabbiare, perché non vi tocchiamo, ce ne andiamo. La cosa che mi ha dato più piacere era che io diventavo il padrone dentro quella banca lì o quella posta lì, per cui era più la questione del potere di governare che i soldi, mi credi? Io entravo lì, gestivo, stavo dentro 20, 30, 40 minuti e tutti stavano sotto le mie direttive. Per cui lì subentra anche il potere di poter governare e comandare, ma poi non c'è solo il dentro la banca quando commetti il reato. Quando tu poi torni a casa e l'indomani apri il giornale e tu leggi: i rapinatori entrano in banca, svaligiano. Lì era, come ti posso dire, l'estasi. Raggiungevi veramente, lasciamelo dire, un orgasmo.
3: Ecco, professore, Fabio, devo dire che è decisamente esaustivo, no? Nel definire che cosa significa realizzare atti criminali. Lui dice: il poter leggere quello che io avevo fatto il giorno dopo mi porta ad un vero e proprio orgasmo. Che cosa accade in quei momenti? Che cosa sta succedendo nella mente, nell'anima di un uomo che trasferisce su di sé l'idea che l'onnipotenza gli consentirà di fare qualunque cosa al di sopra e al di là della legge?
5: Accade qualcosa di cui negli incontri precedenti abbiamo in un modo o nell'altro già parlato. La persona ha bisogno dell'onnipotenza e dell'esercizio dell'onnipotenza per dimenticare, per mettere a tacere il proprio senso di impotenza, di marginalità, di sensazione di essere escluso. Quindi quello che sta dicendo Fabio, che io sto apprezzando moltissimo, anche perché le persone che ho conosciuto nei miei 46 anni di esperienza mi hanno insegnato loro, non l'università, che il reato, la rapina, viene commessa principalmente per la gratificazione che deriva dall'esercizio del potere, mentre invece la stragrande maggioranza delle persone crede che la rapina venga commessa per mettersi in tasca i soldi. In effetti la rapina è un modo per dire alla vita: vita, tu mi hai detto che io non sono nessuno, e io invece ribalto la situazione e dico che sono capace di fare inginocchiare chiunque io voglia fare inginocchiare. Questa cosa mi ha formato in questi miei 46 anni di carcere. Io mi sono formato e ho potuto comprendere che quando il detenuto, che da poco tempo è in carcere, dice che lui ha cominciato a fare rapine oppure a spacciare per i soldi, cioè io ho avuto modo di comprendere che è la prima volta che la rapina viene fatta per i soldi, la prima, la seconda, la terza, ma da lì in poi i soldi vengono celermente sperperati per poter avere le condizioni per fare un'altra rapina. Quindi la rapina sostanzialmente serve a permettere alla persona di sentirsi potente, perché i soldi della rapina vengono dissipati nel giro di nulla.
3: Fabio, nella seconda parte della trasmissione tratteremo invece il percorso che tu hai invece realizzato per affrancarti dalla criminalità, e racconteremo la tua relazione col gruppo. Ma prima invece vorrei chiederti ancora se questa condizione che tu hai vissuto, no? Avendoti poi portato in carcere, perché poi tu hai fatto 20 anni di carcere.
4: Mi sono tolto 2 anni e mezzo, quasi 23 anni di carcere.
3: 23 anni di carcere. Allora, quali sono le condizioni oggi di chi vive in carcere? E ti chiedo che cosa servirebbe a tuo giudizio oggi in carcere per consentire ad un detenuto di indagare se stesso, per comprendere in quale momento è inciampato in una condizione che poi lo ha privato della libertà, perché il carcere in qualche modo intanto ti priva della libertà e forse dovrebbe indicarti un utilizzo diverso della libertà. Ma tu che l'hai vissuto, che cosa ritieni sia in questo momento necessario fare dentro le carceri?
4: Allora, questa è una bella domanda e ti rispondo in due modi diversi. Il primo modo è quello lì, che varia da carcere a carcere. Ci sono carceri più duri che non ti danno possibilità di avere un trattamento che è uguale al reinserimento, e ci sono carceri sperimentali. Non voglio fare pubblicità a bollate, ma io per la prima volta in quest'ultima carcerazione transito a Bollate. Bollate è un carcere aperto dove hai colloqui, hai una miriade di corsi e gli educatori che ti chiamano. Se un educatore non ti chiama e non tratta con te il tuo passato e non ti fa risvegliare la tua coscienza, che reinserimento può esserci per un tuo futuro fuori da un carcere? per cui la domanda è che tutto parte da te detenuto, da quello che la sofferenza ti ha fatto capire, e però l'aiuto ci vuole, ma principalmente parte da te fare un esame introspettivo sulla tua stessa persona. Questo è accaduto a me. In tutte le mie carcerazioni non ho pensato al mio miglioramento.
3: In quante carceri sei stato tu?
4: Io ho girato quasi tutta la Sicilia e al nord ho fatto Piacenza, San Vittore, Opera, Bollate. Sì, questi.
3: Ok, scusami, ti ho interrotto, dicevi...
4: Secondo me la funzionalità è l'area trattamentale che dovrebbe funzionare, i corsi da frequentare, ma ci vorrebbero dei corsi, dei gruppi o dei corsi specifici che ti portino a ragionare sul tuo vissuto, sui tuoi errori, e come avere un bastone che ti sorregge, no? Però principalmente parte da te stesso, diciamo la rinascita, il svegliarti, la ricrescita, tutto qua.
3: Professore, nei giorni scorsi leggevo un articolo sul Riformista, poi magari vado a recuperare l'articolo, in cui si diceva che coloro i quali entrano in carcere, allorquando vivono solo la detenzione e non si lavora per il reinserimento o per l'applicazione di misure alternative, tendenzialmente c'è poi una reiterazione a commettere il reato una volta uscito. Viceversa, coloro i quali sono in qualche modo portati a vivere dei percorsi che passino attraverso anche misure cautelari alternative hanno una propensione a reiterare il crimine molto più basso. Nel primo caso, cioè, chi sta in carcere e non frequenta o non si applicano su di lui misure alternative, in 7 casi su 10 torna a reiterare il proprio reato. Nel secondo caso, cioè quando ci sono misure alternative, quando ci sono percorsi come quelli che descriveva Fabio, si torna a commettere reati solo per il 17%, cioè 1,7 casi su 10. Questo ci dice che le misure alternative, se studiate attraverso i percorsi che stava dicendo Fabio, probabilmente, quindi attraverso un percorso anche di natura psicoterapeutica, comunque di confronto con la propria coscienza, forse il detenuto ha una minore inclinazione a reiterare di nuovo il reato. Però vorrei il suo parere, cosa ne pensa?
5: Il mio parere è che la punizione è un concetto sopravvalutato, o, per dirla a modo mio, completamente travisato. Si crede che la punizione serva a qualcosa, ma in realtà si trascura che quello che serve è ciò che avviene nel periodo che viene chiamato punizione. La recidiva è qualcosa che avviene perché la punizione non contiene educazione, non contiene emancipazione, non contiene lavoro, ok? Allora, l'idea che la punizione possa servire all'individuo per capire dove ha sbagliato e per capire qual è la cosa giusta da fare, mi sento di affermare in modo pesante, è un'idea semplicemente sbagliata. La punizione può servire eventualmente solo a delle persone che abbiano già acquisito una loro struttura, un loro scheletro morale. Allora ci si può rendere conto di avere sbagliato, ma tendenzialmente chi finisce in carcere non ha bisogno di essere punito, ha sì bisogno che gli venga tolta la possibilità di esercitare la propria libertà come faceva prima, cioè facendo rapina, ma ha soprattutto bisogno non di essere punito, ma di essere guidato all'esercizio della libertà. Quindi dal mio punto di vista, e in sintesi, la punizione non serve a nulla. Quello che accade dentro il carcere, quando le cose funzionano, è che all'interno del periodo di pena la persona viene guidata all'esercizio della libertà e della responsabilità.
3: Questo è un concetto estremamente interessante. Esercitare una guida alla libertà significa insegnare ad avvalersi e a disporre della libertà in modo diverso da come tendenzialmente ha fatto un detenuto che ha fatto un cattivo uso della propria libertà.
5: Significa coniugare libertà e responsabilità. Non c'è libertà senza responsabilità.
3: Allora, su questo chiudiamo il nostro primo blocco, perché nel secondo invece cominceremo a raccontare come è avvenuta questa trasformazione di Fabio attraverso il lavoro che lui ha svolto nel gruppo della trasgressione. Pubblicità.

0: Sono le 17 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Bentornati a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo affrontando un tema importante questa sera, lo facciamo oltre che con il professor Iuri Aparo, con Marisa Fiorani, che è stata vittima di reati di mafia, ha perso sua figlia assassinata in modo terribile dalla Sacra Corona Unita. Accanto a lei c'è un ex detenuto, Antonio Tango, che ha dato poco fa una straordinaria descrizione di che cosa significhi il dialogo come strumento per arrivare ad avere coscienza di sé rinnovata. La domanda però era: ma il dialogo che avviene in questo caso nel gruppo della trasgressione di cui è fautore il professor Aparo, è un luogo di cura dell'anima? Questa è la domanda. Marisa, che cosa rispondi?
5: Sì, per me lo è stato e lo è tuttora. Io ho fatto sempre parte di associazioni, come faccio parte di un'associazione importante che è Libera. Ti dico che quel punto che c'è in ognuno di noi e che io dentro da sempre, sono riuscita a toccarlo con tanta emozione e anche con altri sentimenti, è stato il gruppo della trasgressione, perché lì c'è il confronto vero, lì non ci sono maschere e chi pretende di averla prima o poi dovrà liberarsene di quella maschera. A me, ripeto, ha dato e continua a dare tanto il gruppo.
4: Professore Aparo, poco fa, durante la nostra pausa, lei mi diceva: Max, vorrei un pochino provocare i nostri due ospiti. Ma provocare, lo dico a chi ci ascolta, in senso costruttivo e tra l'altro con la modalità con cui il professore lo fa durante il gruppo della trasgressione, perché ne sono stato parte e partecipo anch'io in alcune circostanze, l'ho visto agito e vi assicuro che vederlo agito all'interno di un carcere di massima sicurezza, dopo che tu hai passato tre livelli con queste enormi porte che si chiudono dietro di te e tu hai la sensazione via via che progredisci quasi di soffocare, entri in quest'aula chiusa, senza finestre, in cui comincia questo dialogo e in cui attorno ad un tavolo ci sono i detenuti, ci sono i familiari delle vittime, ci sono anche dei giovani ragazzi che studiano psicologia. Il professore, per sollecitare le emozioni, tende a voler far emergere delle tematiche che sono in qualche modo provocatorie. Professore, perché provochi adesso i nostri due ospiti?
6: Nella mia esperienza, molto spesso per chi ha commesso reati all'inizio della propria carcerazione, quando si parla delle sue vittime, le vittime per colui che ha commesso reati sono degli imbecilli che vili, che non hanno il coraggio di fare quello che lui invece ha avuto il coraggio di fare. Cioè, come dire, nella testa di molte persone che commettono reati, la gente che lavora, lavora perché non ha il coraggio di commettere reati. Quindi sono o semplicemente delle cose da togliere di mezzo per raggiungere l'obiettivo, oppure addirittura dei contenitori dentro cui espellere, cestinare la propria fragilità, nella peggiore delle ipotesi degli imbecilli vili che non hanno il coraggio di appropriarsi di quello che vorrebbero. Bene, la domanda dunque per Antonio è: ma visto che una volta Marisa era un'estranea o peggio un imbecille, oggi di questa imbecillità tu ti sei riappropriato o cosa?
7: Sì, mi sono appropriato, ma non solo mi sono appropriato. Non nascondo che io, noi fra delinquenti nel mondo della devianza dicevamo: noi siamo cristiani e gli altri. Perciò come Marisa era l'altra che non ha nessun significato, non c'è neanche una denominazione, l'altro, come se l'altro, basta. Da quando ho frequentato Marisa e ancora oggi, non solo Marisa, Paolo, io non vi nascondo che ho un desiderio, e quello che sto cercando con tutto me stesso di fare oggi. Io so che ho procurato dolore a tante persone, e io penso, niente può dare una giustificazione a un dolore che ha provato Marisa o altre persone, perché si vedono proprio stravolgere la vita in un modo inimmaginabile che solo chi lo prova. E non c'è rimedio, c'è solo la vendetta, e penso che loro non riescono a comprendere il perché. Io quello che dico adesso è che io ogni giorno per me è diventato come proprio il mio obiettivo quello di dargli, cercare di dargli pace, ma pace nel senso di dargli una motivazione a loro che gli possa alleggerire la perdita o il dolore che io ho prodotto ad altri, ed è nella giustizia. Secondo me, io la vedo che se io riesco a evolvermi al punto tanto da essere cittadino e di riconoscere e abbracciarla e non provocare più nessun dolore, io penso che il dolore che lei ha provato lo può giustificare perché ha salvato una persona. Magari è una mia fantasia, è un mio desiderio irrealizzabile. Però io, quando Marisa mi guarda, o anche altri, mi guardano con brillantezza, certe volte di ammirazione, a me sinceramente mi mette in imbarazzo, perché mi sento che fino adesso sto facendo ancora poco, vorrei fare di più sotto questo aspetto di cercare di dargli una motivazione, come io sono riuscito, grazie al dottor Aparo e al gruppo e a tutti gli studenti, sono riuscito a dare una motivazione al mio dolore, alla mia sensazione di insicurezza, che non mi sentivo né amato e riconosciuto, e questo ha fatto sì che sono riuscito a costruirmi una struttura di emozioni con... sto cercando di costruirmi anche un'identità. Mi piace che il passaggio successivo è quello che io, giorno dopo giorno, devo, nella forma della giustizia, diventare quel cittadino che non produrrà altro dolore.
4: Marisa, questa idea di giustizia di cui ha parlato adesso Antonio, giustizia intesa come forma riparativa del tuo dolore all'aumentare della coscienza di ciò che lui ha fatto e trasformare quella coscienza in qualcosa che diventi dono per te. Tu come vivi questo concetto di giustizia che ha Antonio oggi?
5: Lo vivo con grande emozione, veramente. Sentire dire queste cose che hai appena detto Antonio per me suscita un'emozione grande. Quelli che si definiscono animale, si definivano animale, adesso con la coscienza libera è in grado di dire le cose che ha detto, e questa è una cosa grande.
4: Tra l'altro voi non potete vedere come si guardano loro due, come si guardano Marisa e Antonio, ma hanno questa forza straordinaria che è espressa dagli occhi e che esprime attraverso gli occhi la loro anima.
6: Io ho bisogno di chiedere qualcosa a Marisa, il corrispettivo di quello che è stato chiesto ad Antonio. Marisa, ma se tu dovessi fare testamento, un testamento da consegnare ai familiari di vittime che si sono riuniti in associazione, cosa gli consegneresti della tua esperienza? Cioè, in che modo tu pensi che altre persone che hanno subito una ferita simile alla tua, in che modo ritieni che queste persone potrebbero trarre beneficio dal conoscere persone come Antonio o come le altre persone che conosci tu? Insomma, ti sto chiedendo di fare testamento per Libera.
5: Allora, io il testamento l'ho incominciato a fare da tanti anni, ma proprio da tanti anni. E quello che mi tormenta è che si fa fatica veramente a capire che è una liberazione dentro ciascuno di noi che ha subito un danno, liberarsi dalla vendetta, dal rancore, dal pregiudizio. Io ho sempre parlato in punta di piedi, ma adesso vi posso dire che lo dico ad alta voce. Quando ci incontriamo noi del gruppo di Libera, io ogni volta parlo della nostra esperienza con le persone che incontriamo e li chiamo, e ripeto, li chiamo persone. C'è un pensiero di Marcella quando parla con la figlia che ancora non è nata, ce l'ha in pancia, e dice...
4: Marcella era figlia
5: di
4: Marisa.
5: Mia figlia. Marcella dice alla figlia che è in pancia: ti insegnerò a non essere nemica dell'uomo in quanto maschio, ma che in ogni uomo troverai un'altra te. Capire questo messaggio di una ragazza che aveva patito e pativa tanto, che insegna alla figlia in pancia che in ogni uomo troverai un altro te. Questo dovremmo comprenderlo anche noi, tutti.
4: Ecco, scusami se ti interrompo, ma ritengo che questo sia il momento di sottolineare questo aspetto. Quello che ha detto e sta dicendo Marisa andrebbe portato in Parlamento. andrebbe fatto sentire a tutti quei celuduristi che ritengono che la vendetta, il rancore, la punizione, la cattiveria sia la soluzione al male prodotto da persone come Antonio. Perché queste persone non sono rappresentanti del celudurismo, sono semmai rappresentanti, sono eunuchi, totalmente privi di qualunque capacità cerebrale di comprendere attraverso le emozioni il valore di quello che Antonio e Marisa stanno portando qui oggi alla vostra attenzione. E questa coscienza che Marisa sta portando è un elemento formativo politico di altissimo livello. E proprio perché di altissimo livello non è minimamente compreso da una classe politica che non ha la formazione né culturale né sociale e soprattutto emotiva e psicologica per capire l'alto livello di quello che stanno portando Antonio e Marisa. Loro dovrebbero, secondo me, sedere negli scranni del nostro Parlamento per portare quella coscienza che manca a quella politica che ha fatto della moralità, cioè dell'essere privi di morale, un elemento identificativo, identitario di sé. Ecco, noi così, con quello che ha detto Marisa, restituiamo identità e coscienza, e quello che ha detto Antonio, restituiscono coscienza e moralità etica anche al nostro paese. Scusa, ma ci tenevo a sottolineare quello che tu hai detto in maniera magnifica. Quando tu ti incontri con le persone di Libera, sottolinei l'importanza di non avere né rancore né rabbia, ma di portare la coscienza di cui parlava tua figlia alla propria figlia mentre l'aspettava, che è straordinario, secondo me, come...
6: Senta, giornalista rivoluzionario, mi permette di dire qualcosa?
4: Cioè, come no, certamente.
6: Allora, il rancore che riduce la possibilità di riconoscersi nell'altro va tuttavia considerato che è un guscio protettivo.

0: va considerato come semplicemente un prodotto della propria scelta. Il rancore è la corteccia che ci si costruisce sopra per poter credere di avere dei diritti che la persona sente che gli vengono negati dalla realtà. Questo accade a chi comincia a commettere reati e probabilmente la stessa cosa accade a chi ha subito in conseguenza del reato una perdita, una ferita come quella che ha subito Marisa. Marisa, tuttavia, dal primo momento ha deciso, e bontà sua evidentemente aveva le risorse per farlo, ha deciso di non servirsi di questo guscio, ma tantissime persone invece, dopo aver subito la perdita di un figlio o di un genitore, costruiscono questo guscio. Dal mio punto di vista, come coordinatore del gruppo, lavorare su questo guscio permette alla persona che ha subito la ferita di diventare più libera di abbracciare la vita, ma allo stesso tempo permette alla persona che ha prodotto la ferita, cioè insomma l'abusante, diciamo, via via che questo guscio di Marisa o del familiare della vittima si sgretola, si sgrana, alla persona abusante permette di riappropriarsi di quello che lei ha voluto cacciare dentro il guscio, cioè la propria fragilità di cui parlavo prima. Insomma, il guscio è utile, non è una scelta, però ha una utilità che riduce la possibilità di riconoscersi nell'altro. Lavorare sul guscio permette alla persona che ci stava dentro di riaprirsi alla vita e alla persona che ha prodotto l'abuso di riappropriarsi di parte di sé.
1: Voglio chiedere ad Antonio e a Marisa, dopo quanto avete vissuto all'interno del gruppo, avete sentito uno come abusante, l'altro come persona abusata, avete però sentito di poter essere felici nella vostra vita? Antonio.
2: Bella domanda. Sì, io oggi mi sento felice perché oggi, al confronto di prima, io oggi amo vivere, non la odio. Prima invece la odiavo e cercavo in qualsiasi maniera sfide di tutti i generi, affrontavo la morte quasi giornalmente, ma appunto perché odiavo la vita. Nell'odiare la vita odiavo tutto quello che mi circondava, il mondo, le persone, tutto. Io oggi sono felice perché la vita la amo, ma la amo per tre motivi che per me sono l'essenza della ricerca dell'uomo: essere riconosciuti per quello che siamo, lo desideriamo tutti, essere amati, cioè non ci sono soldi, lo cercano tutti, e avere una funzione, uno scopo, avere degli obiettivi. Io queste tre cose, sono 18 anni e ho imparato, perciò io quando sto con Marisa mi sento riconosciuto per quello che oggi sono. Mi vedo nei suoi occhi, ma come anche gli occhi di mia madre, dei miei fratelli, li vedo che mi riconoscono. Magari era una mia sensazione perché mi hanno sempre riconosciuto, però quando io invece guardavo degli occhi e pensavo che quella persona non mi riconosceva, mi faceva incazzare. Cioè io oggi mi sento veramente riconosciuto e amato, ho una funzione, ho degli obiettivi, ma la cosa

0: principalmente, secondo me, è che non sono più incazzato con la vita, allora non la odio più. È difficile adesso, se non odiare la vita, odiare anche quello che circonda la vita, le persone. Adesso io mi sento che con le persone c'ho solo da crescere.
1: Vado da Marisa. Marisa, ti faccio la stessa domanda di conseguenza, no? Tu oggi riesci a essere felice ed eventualmente che cos'è per te oggi la felicità?
2: Allora, la mia felicità, è una cosa tutta da inventare, perché non ho mai conosciuto la felicità. Che però, se felicità può significare sentire quella pace interiore che prima non avevo, chiamiamola felicità.
1: Professore, abbiamo 2 minuti e andiamo a chiudere di conseguenza. Ha sentito due modalità diverse di definire la condizione di felicità? Più sofferta, secondo me, per quello che è il mio vissuto, quella di Marisa. Più, permettimi il termine, trasparente, più chiara, non saprei definirla in altro modo, quella di Antonio, ha detto: io non sono più arrabbiato con la vita, ho recuperato il rapporto con la vita e la mia felicità è il non essere più arrabbiato nei confronti della vita, perché prima quando lo ero commettevo reati e rischiavo la vita tutti i giorni.
3: Ma di Antonio io preferisco sottolineare altre cose che ha detto prima del non essere arrabbiato. Ha detto: oggi mi sento riconosciuto, amato e so di avere una funzione. In effetti il signore qua presente, Antonio Tango, queste cose le ha masticate per 18 anni al gruppo. E ad onor del vero è così. Lui oggi è riconosciuto da suo figlio, è riconosciuto all'interno del gruppo, è riconosciuto da Marisa e con tutte queste persone ha una funzione. Quindi il senso di benessere che ha è legato al riconoscimento e al fatto che ha una funzione. E Marisa, che ha una sua grande ricchezza, un grande respiro. Marisa, la funzione c'era da sempre. Ci sono stati evidentemente momenti della sua vita in cui questa funzione ha dovuto cercarla con le unghie e con i denti. Ha sofferto, è stata sposata, si è separata, ha fatto la strada in salita. Oggi, che ha più di 80 anni, tuttavia la funzione ce l'ha, le viene riconosciuta e credo che sia anche per lei questo riconoscimento e questo svolgimento della funzione a darle questa sensazione di serenità.
1: Allora, io ringrazio naturalmente il professore, ringrazio i nostri ospiti Antonio Tango e Marisa Fiorani. Vi ricordo che potete andare sul sito vocidalponte.it e trasgressione.net, sono i due siti dove trovate tutti i lavori che vengono svolti dal gruppo della trasgressione. Vi chiedo, lo faccio per la prima volta, ma ci tengo, a darci un vostro parere sui contenuti di questa trasmissione, quindi se ci scrivete al 334 11 11 622, che è il numero di telefono di Giornale Radio, per avere qualche vostro commento, vi lascio anche la mia personale mail max.rigano@gmail.com. Vorrei che ci diceste se avete sentito, come ho sentito io, quanta coscienza è emersa da questa trasmissione. Grazie a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: taking you home.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchetti.
3: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Viterbo dichiara: Pisciotta Gaspar, Terranova Antonino Fu Giuseppe, Manino Frank, inteso Lampo, Pisciotta Francesco, inteso Pompò, Cucinella Antonino Di Biagio, Cucinella Giuseppe Di Biagio, Badalamenti Nunzio, Sortino Pasquale, Gaglio Francesco, inteso Reversino, Russo Angelo, inteso Angelinazzo, Genovese Giovanni, inteso Manfre, Genovese Giuseppe, inteso Manfre, Pisciotta Vincenzo, inteso Pompò, Passatempo Salvatore, colpevoli della strage ad essi ascritta e consumata il 1 maggio 1947 in Portella della Ginestra. Condanna: Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino Fu Giuseppe, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Mannino Frank e Pisciotta Francesco alla pena dell'ergastolo. Assolve: Sapienza Vincenzo, Freddi Domenico, Buffa Antonino e Vincenzo, Musso Gioacchino, Terranova Antonino Di Salvatore, Tinervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe Di Tommaso, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe,
4: siete liberi,
3: Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Di Misa Giuseppe, Logullo Pietro, Sapienza Giuseppe Di Francesco, dalla imputazione di correità nel delitto di strage consumata a Portella della Ginestra, perché non punibili per aver agito in stato di costrizione per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona.
5: Avvocato, a quasi per io, perché mi parlavo di assoluzioni? Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza d'uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri, quelli che si chiamano onesti. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno o un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui.
6: Così termina il processo per la strage di Portella della Ginestra, secondo la ricostruzione di Francesco Rosi nel film Salvatore Giuliano. Ma le cose sono proprio andate così? Primo maggio 1947, siamo in Sicilia. È gran festa a Portella della Ginestra, sembra ormai estate. In almeno 2000 si radunano il giorno della festa del lavoro, il primo maggio. Sono in gran parte contadini, gente povera che vive di zolle di vita ed ettari di lavoro. Dalle alture la vista sulla vallata è ancora più bella. Dei prati spuntano mille fiori gialli e rossi. C'è odore di mare. Quelle persone in festa hanno portato di tutto, da mangiare e da bere, come si fa in famiglia. Ma su quelle colline c'è chi ha già piazzato armi da guerra. Sulle persone in festa a Portella della Ginestra si abbattono centinaia di colpi in rapida successione. Alla fine la mitragliatrice tace e un silenzio carico di paura piomba sull'intera comunità di persone. 11 morti, 2 bambini, 9 adulti. Si chiamavano Giovanni Megna, Vito Allotta, Vincenza La Fata, Giovanni Grifò, Lorenzo Di Maggio, Francesco Vicari, Castrenza Intravaia, Giorgio Cusenza, Margherita Cresceri, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo. 27 persone restano ferite. Così la settimana Incom racconta il primo maggio del 47.
4: Primo maggio, giornata dei lavoratori di tutto il mondo affratellati dai comuni obiettivi di progresso e di pace. A Roma, l'Izzadri della Confederazione del Lavoro parla in quella piazza del popolo il cui nome antico sembra assumere oggi un più pieno significato. La manifestazione, dovunque pacifica e legalitaria, porta anche la gioia di una festa di primavera. I fiorentini sfilano per le strade costruite dai vecchi geniali lavoratori della loro città. Fresca come i tradizionali canti di maggio, suona la banda detta la Pippolese. Torino, che con le sue grandi industrie fu la culla del movimento operaio italiano, dà al suo primo maggio uno stile da grande proletariato urbano. Nel pomeriggio si andrà a far merenda in collina, il mattino è per i comizi. Il primo maggio di quest'anno in Italia dice: vogliamo consolidare la democrazia e la Repubblica. Presso Palermo, piana degli albanesi, è il classico ritrovo dei contadini nei giorni di festa. E quest'anno la festa sembra annunciarsi anche più lieta. Le donne vestono i costumi tradizionali di foggia albanese, coi ricami d'oro, i pesanti fastosi monili. Nessuno sospetterebbe che in questo stesso momento, nella prossima località di Portella della Ginestra, dove i lavoratori tengono il loro comizio, si prepari il bieco agguato. Re maggio. Alle ore 11 in tutta Italia sciopero generale di protesta e di lutto. 9 sono i morti di Sicilia, più di 100 i feriti. Il corteo romano è aperto da una doppia fila di ciclisti, mani sulla spalla l'uno dell'altro come al ritorno dall'officina. Silenzio, ordine e dignità nel dolore e nella protesta. Così il popolo risponde al brigantaggio dei massacratori.
6: Da qui parte il nostro racconto e per farlo ci avvaliamo di brani del film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano.

0: nesu mannino badalamente madone.
1: E da me lo vuoi sapere?
0: Tu solo sapevi non erano i picciotti.
1: Dicillo che tutto quello che abbiamo fatto ce l'hanno ordinato. Dicillo che c'è chi li ha venduti. Portane da chi ha fatto l'affare. Chi te devono parlare? Idem a parlare.
0: Parlerà. Parlerà da dove?

0: Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza di uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri, quelli che si chiamano onesti. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui.
1: Il 3 maggio del 47 appare sul quotidiano Avanti un articolo che descrive in modo minuzioso la strage appena avvenuta in Sicilia. Scrive il quotidiano socialista: folti gruppi di contadini si sono dati convegno a Portella della Ginestra per ascoltare, in occasione della festa del lavoro, alcuni oratori della Camera del Lavoro. Nel centro un podio di pietra. Quando sulla rudimentale tribuna salì il primo oratore, il calzolaio Giacomo Schirò, compagni lavoratori, siamo qui riuniti per festeggiare il 1° maggio, la festa dei lavoratori. A questo punto il costone di Monte Pizzuto risuonò di raffiche, i primi proiettili fischiarono tra la folla. I primi morti caddero sulla pietraia. 10 minuti di raffiche, dalle 10.30 alle 10.40, quando le mitragliatrici tacquero a terra uomini, donne, bimbi e vecchi sotto gli zoccoli dei cavalli impazziti. Sangue sui massi grigi, sangue rosso e le bandiere del lavoro strappate e lacerate. Gli assassini scomparvero all'improvviso. Forse dovevano recarsi immediatamente a riferire dell'esito dell'eccidio a chi li aveva mandati a commetterlo. Sulla piana rimanevano soli morti.

0: Solo 4 mesi dopo si scopre una verità solo parziale, apparente. A sparare sulle colline sono gli uomini del bandito Salvatore Giuliano, gente senza anima, senza valori, predoni, criminali, che qualcuno però trasforma in un'armata irredentista e separatista. E allora compiamo un passo indietro. La storia della strage di Portella della Ginestra si incrocia con quella delle lotte contadini in Sicilia, quelle di Placido Rizzotto e dei tanti sindacalisti uccisi dalle mafie. Ma sul piano politico si interseca con i movimenti autonomisti che vorrebbero la Sicilia un luogo autonomo rispetto ai poteri dello Stato italiano. Tra il primo e il secondo dopoguerra le terre siciliane sono saldamente nelle mani della nascente borghesia terriera, cioè nata intorno al cosiddetto gabellotto mafioso, quello che in origine assicura alla nobiltà il possesso della terra, una rendita, una gabella appunto. Si parla di nobiltà, ma la maggior parte dei baroni di allora possono fregiarsi di questo titolo avendolo acquistato, non per diritto acquisito dalle loro nobili origini. Il sistema è semplice e ereditizio e consente ai gabellotti più intraprendenti e spregiudicati di arricchirsi oltre ogni misura consentita, ben fuori dalle regole. La terra viene affittata ai contadini a prezzi spropositati. I contadini accettano quelle condizioni con la coercizione dei campieri, i sorveglianti delle terre. Spesso sono delinquenti, portati a qualsiasi violenza, disponibili cioè ad eseguire ordini e punizioni severe. Così i gabellotti accumulano ingenti fortune, fino a divenire nel tempo i veri proprietari delle terre. Tutti i giorni, di mattina presto, la piazza principale di Corleone si anima. Sono i braccianti, ridotti in miseria e alla fame, che attendono l'arrivo dei gabellotti sperando di rimediare una giornata di impiego. I gabellotti decidono le loro sorti. Chi può lavorare, chi può sfamare la propria famiglia, chi invece torna a casa senza niente. E gli esclusi sono sempre gli stessi, sindacalisti, più in generale chi si oppone e lotta contro l'arbitrio di un ufficio di collocamento autogestito dalla mafia. Contro questo connubio tra il potere mafioso, latifondismo, politica, si scagliano i contadini organizzati da numerosi sindacalisti. Contro di loro si prepara una pioggia di piombo.
1: Se mi sono d'accordo con Giuliano, dobbiamo combattere per l'indipendenza della Sicilia.
2: E Giotto, diventiamo tutte soldate ora.
3: L'Italia ci ha mandato ferro e fuoco e noi col fuoco risponderemo. A Giuliano l'abbiamo fatto colonnello per combattere contro i tiranni italici, per avere la nostra libertà assoluta, e così voi tornerete a casa liberi e indipendenti.
0: Siamo nell'aprile del 43. Salvatore Giuliano aderisce al MIS, Movimento Indipendentista Siciliano, sostenuto dalla mafia. Il movimento separatista nasce dopo lo sbarco alleato, quando nella Sicilia liberata c'è chi si riattiva per far ottenere ai contadini migliori condizioni di vita. La mafia reagisce, uccide sindacalisti e militanti politici. Il MIS non è però sostenuto solo dai mafiosi, ma anche da siciliani delusi dallo Stato centrale. Ecco perché il movimento, tra il 1943 e il 1947, gode di un notevole sostegno popolare. Ma già dal 1945, dopo la vittoria contro i nazifascisti, il separatismo perde l'appoggio americano e sceglie la strada dello scontro armato. Nasce così l'esercito dei volontari per l'indipendenza della Sicilia, di cui Salvatore Giuliano diventa colonnello, assumendo il comando per la Sicilia occidentale. Giuliano diventa amico di personaggi importanti, appartenenti al mondo monarchico e conservatore siciliano, ma presto abbandona l'utopia separatista per il progetto di debellare militarmente il comunismo in Sicilia. L'emergere del movimento contadino per la terra, prima in maniera turbolenta e indisciplinata, poi con forme sempre più organizzate, strutturate attraverso la cooperazione agricola, allarma tutti i grandi feudatari che temono sempre di più l'avanzata contadina e il rischio che questa possa spazzare via il loro potere economico e sociale. Al contempo il potere dei mafiosi trova nella situazione di instabilità un'occasione ottima per ristrutturarsi, anche grazie al ruolo dei capi mafia all'indomani dello sbarco alleato in Sicilia. In quegli anni avvengono numerose nomine di mafiosi a capo di comuni da parte dell'amministrazione militare americana. Il potere della mafia è visto quindi come garante e stabilizzatore delle tensioni sociali che sconvolgono l'isola nel dopoguerra. Contro il banditismo endemico nelle campagne, la mafia diviene utile all'amministrazione alleata e agli agrari per mantenere una forza di controllo che possa debellare la minaccia dei banditi e dei contadini che rivendicano la terra. Questa necessità di ordine, controllo, contenimento spinge le autorità alleate e poi gli agrari ad allearsi con la mafia. Nella saldatura tra mafia e potere trovano dunque una spiegazione la nascita e la liquidazione del banditismo. Il movimento contadino viene visto come una fonte di instabilità da abbattere in quanto, oltre a minare le basi del potere feudatario, mette in pericolo anche l'autorità stessa della mafia. La funzione intermediaria del gabellotto mafioso o del caporalato sui braccianti garantisce infatti un forte assoggettamento da parte delle classi deboli contadine. Le rivendicazioni portate avanti dal movimento nel tentativo di cambiare la gestione dei terreni, di modificare i rapporti di forza tradizionali delle campagne, intacca direttamente il potere dei mafiosi. Sono 52 i dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia a causa del loro ruolo nelle lotte contadine, secondo le stime della regione siciliana, in un arco di tempo che va dal 1944 al 1960. A questi morti accertati si devono aggiungere gli attentati alle sedi, ai raccolti agricoli, ai comizi, ai feriti e coloro uccisi pur non avendo un ruolo dirigenziale, colpiti per sbaglio a causa delle sparatorie, non riconosciuti come vittime di mafia. Insomma, le cifre della violenza mafiosa fanno comprendere che la condizione della Sicilia di quegli anni è non lontana a quella di una zona in stato di guerra civile. Per avere un'idea della violenza complessiva dell'ambiente siciliano del dopoguerra, alle vittime di mafia bisogna aggiungere coloro che vengono uccisi dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni o le contestazioni più cruenti. Facciamo un esempio. A Caccamo, in provincia di Palermo, il 5 agosto del 1946 si verifica uno scontro particolarmente violento per l'ammasso del grano. Il bilancio alla fine è pesantissimo. 4 morti, 21 feriti tra le forze dell'ordine, 20 morti e 60 ferite tra i contadini. Nel secondo dopoguerra gli atti terroristici contro il movimento contadino cominciano il 16 settembre del 1944 con l'attentato a Girolamo Licausi, segretario regionale del PC, durante un comizio a Villalba, feudo di Don Calò Vizzini. Proseguono poi negli anni seguenti con gli assalti alle camere del lavoro, le intimidazioni, i pestaggi dei suoi dirigenti e con i primi omicidi. Il 13 febbraio del 1947 la mafia uccide a Villa Abate, in provincia di Palermo, Nunzio Sansone, militante comunista impegnato nella lotta per la riforma agraria, fondatore e segretario della locale Camera del Lavoro. Lo stesso giorno a Partinico, sempre in provincia di Palermo, viene ucciso Leonardo Salvia, anch'egli in prima fila nelle lotte per la distribuzione delle terre. Due omicidi efferati, due tra i tanti, che vanno ad aggiungersi a un ampio corollario di morti nell'ambito del movimento operaio e contadino per mano della criminalità organizzata. E questa la premessa a quella che verrà definita la prima strage di Stato, l'eccidio di Portella della Ginestra.
4: Questa è la piana intorno a Montelepre, paesi uno dietro l'altro. Giardinello, Torretta, Carini, Partinico, Alcamo e a pochi chilometri Palermo.
0: Nell'intervista concessa a Concetto Vecchio per Repubblica TV, Emanuele Macaluso ricorda così il

0: patria di Calogero Vizzini, capo della mafia siciliana, che non voleva, aveva dato disposizione di non fare parlare i comunisti e i socialisti nel suo comune dove lui era stato sindaco. E poi quando, nel 1944, quando siamo andati lì, sindaco era suo nipote, democristiano, lui era stato separatista, sindaco di Villalba. Con Licausi sfidammo il capo mafia. Licausi parlò e spiegò qual era il sistema di sfruttamento dei contadini da parte dei gabelluti, i mafiosi che erano tutti schierati lì, e cominciarono a sparare, a buttare bombe. Licausi fu ferito a una gamba. Licausi era il capo dei comunisti, era stato 15 anni in carcere, era stato con Gramsci a fare l'unità, ma era un siciliano che aveva studiato al Ca' Foscari di Venezia, parlava il siciliano come nessuno, era stato un grande siciliano. Fu ferito a una gamba e lì conobbi io la Calogero Vizzini, conobbi la mafia, capì che cos'era la mafia e lo capì anche dopo, perché tutti i testimoni del processo, quasi tutti i testimoni, poi sparirono. E ho visto il procuratore del re, allora ancora c'era la monarchia, di Caltanissetta, seduto nel circolo dei cosiddetti nobili, che quando passava Calogero Vizzini si alzava e lo salutava levandosi il cappello.
1: Francesco Renda, professore emerito di storia moderna all'Università di Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginestra in un contesto politico di grande cambiamento.
2: Quando nel 47, cioè nel maggio, le sinistre vengono cacciate fuori dal governo, il compromesso non viene rotto del tutto, perché rimane per esempio la Costituente, rimane l'impegno della Costituzione, il presidente della Costituente è un comunista, non viene cacciato via, mentre secondo la dottrina Truman avrebbe dovuto essere cacciato via. Non viene neanche rotto dopo il 18 aprile, perché dopo il 18 aprile il Partito Comunista poteva essere, per esempio, sciolto. Non è stato sciolto, non si poteva sciogliere, se si fosse sciolto chissà cosa sarebbe successo, però non è stato sciolto. E in seguito questa semi-intesa ha costituito la base costitutiva della democrazia italiana. Per cui noi abbiamo avuto questo movimento di destra fascista, reazionario, che in qualche modo non poteva egemonizzare gli avvenimenti e ricorreva alle provocazioni, perché gli attentati poi sono numerosi di tutti i tempi. Comunque sia, gli effetti di Portella della Ginestra, le destre vanno al governo nella regione, però si forma un governo di centrodestra in cui la Democrazia Cristiana da sola forma il governo, la maggioranza è di sinistra, ma la politica diventa di centrodestra. Nel 1950 le destre vengono ammesse nel governo e si formano i governi di centrodestra. Ebbene, nel 50 la legge di riforma agraria e la riforma agraria in generale viene affidata alla gestione delle destre. L'assessore all'agricoltura è un liberale. L'ente di riforma agraria ha una sua composizione. Nel corso di questa trasformazione la mafia, la vecchia mafia dei feudi, si trasforma nella nuova mafia. Avviene la grande trasformazione della Sicilia, però in definitiva c'è il fallimento dei sindacati. E non falliscono solo i sindacati di sinistra, falliscono anche i democristiani, non fallisce solo la politica comunista, ma anche quella democristiana, perché le forze politiche, questa almeno la mia tesi, non riescono a governare il nuovo con una nuova strategia. Credetto di poter continuare con la vecchia politica, ma la situazione era nuova, poi venne lo sviluppo industriale.
1: Nella seconda parte di questa puntata del Lato Oscuro della Verità, grazie al montaggio e alla regia di Peter Bescapè, ricostruiamo

0: Siamo l'inchiesta su esecutori e possibili mandanti della strage di Portella della Ginestra.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 19 e 27 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Le indagini iniziali vengono condotte dal maggior dei carabinieri Alfredo Angrisani e dal dirigente della squadra mobile di Palermo, Salvatore Guarino. Immediatamente dopo la strage sono rastrellate 175 persone per accertamenti e vengono denunciati come esecutori materiali 4 mafiosi, tutti di San Giuseppe Jato: Giuseppe Troia, Salvatore Romano, Elia Marino, Pietro Grigoli. Riconosciuti da alcuni testimoni oculari, ma tutti prosciolti in istruttoria perché le testimonianze non vengono ritenute attendibili. A fine giugno 1947, 4 cacciatori testimoniano che la mattina del 1 maggio si trovavano sul monte Pelavet, dove sono catturati e tenuti in ostaggio da alcuni banditi per tutta la durata della strage e riconoscono in fotografia che uno di essi è il capobanda, Salvatore Giuliano. A questo punto la competenza delle indagini passa all'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la Sicilia, diretto da Ettore Messana, e vengono condotte dal tenente colonnello dei Carabinieri Giacinto Paolo Antonio, insieme ai marescialli Giovanni Lo Bianco, Giuseppe Calandra, Pierino Santucci. L'input decisivo alle indagini giunge però da 3 confidenti del colonnello Paolo Antonio: i banditi Salvatore Ferreri, detto Fra Diavolo, e i fratelli Salvatore e Fedele Pianelli, poi uccisi nel corso di un conflitto a fuoco presso la caserma di Alcamo. I 3 confidenti fanno nome di Francesco Gaglio, detto Reversino, come l'anello debole della banda. Infatti, arrestato ed interrogato, Gaglio conferma per primo la responsabilità dei suoi compagni, e lo stesso fanno anche alcuni ragazzi di Montelepre arruolati dalla banda per l'occasione. In seguito numerosi di loro ritrattano, affermando di essere stati sottoposti a torture, sevizie e maltrattamenti durante gli interrogatori. In un primo momento Giuliano nega ogni suo coinvolgimento nella strage, per poi ammetterlo nel corso di un'intervista resa al giornalista Jacopo Rizza e in 2 memoriali che sarebbero stati scritti di suo pugno ed inviati alla magistratura nel 1950, poco prima della sua morte. Il processo, dapprima istruito a Palermo e poi spostato a Viterbo per legittima suspicione, inizia nel 1950 e diviene anche al centro dell'attenzione della stampa nazionale e dell'opinione pubblica. Come già detto, Giuliano invia ai giudici ben 2 memoriali. Nel primo si assume tutta la responsabilità della strage, affermando che le vittime e i feriti sono soltanto il frutto di un errore dei suoi uomini. Nel secondo memorandum scagiona il ministro Mario Scelba dall'accusa di essere il mandante della strage. Vengono rese pubbliche diverse lettere di un carteggio intercorso tra il bandito e il deputato comunista Girolamo Ricausi, in cui al contrario emergono velate accuse nei confronti dello stesso Mario Scelba. Il processo si conclude il 3 maggio del 52 con la conferma della tesi che gli unici responsabili della strage di Portella della Ginestra e dei successivi assalti armati alle Camere del Lavoro della provincia di Palermo sono essenzialmente Salvatore Giuliano, ormai ucciso il 5 luglio del 50, Gaspare Pisciotta, ma ufficialmente per mano del capitano Antonio Perenze. I suoi uomini vengono condannati all'ergastolo. Gaspare Pisciotta, Antonino Terranova, Frank Mannino, Francesco Pisciotta, Antonino Cucinella, Giuseppe Cucinella, Nunzio Badalamenti, Pasquale Sciottino, Francesco Gaglio, Angelo Russo, Giovanni Genovese, Giuseppe Genovese, Vincenzo Pisciotta e Salvatore Passatempo. Durante il processo il bandito Pisciotta si attribuisce l'assassinio di Salvatore Giuliano e lancia pesanti accuse contro i deputati monarchici Giovanni Alliata di Montereale, Tommaso Leone Marchesano, Giacomo Cusumano Geloso, contro i democristiani Bernardo Mattarella e Mario Scelba, da lui accusati di aver avuto incontri con il bandito Salvatore Giuliano per pianificare la strage, contro l'ispettore generale di pubblica sicurezza Ettore Messano, il quale avrebbe fornito i mitragliatori utilizzati per sparare sulla folla. Pisciotta sostiene che i due memoriali arrivati ai giudici contengono dichiarazioni false e rivela l'esistenza di un terzo memoriale, scritto sempre da Giuliano ma mai ritrovato, in cui risultano i nomi dei mandanti da lui citati. Tuttavia, la Corte d'Assise di Viterbo dichiara infondate le accuse di Pisciotta, poiché il bandito fornisce 9 diverse versioni sui mandanti politici della strage. Secondo i giudici di Viterbo, l'affermazione di Giuliano e dei suoi compagni, secondo cui le vittime e i feriti vengono colpiti da pallottole vaganti sparate solo per avvertimento, viene contraddetta dagli 800 bossoli ritrovati sul luogo del massacro e dalla circostanza che l'addetto alla mitragliatrice, sicuramente lo stesso Giuliano, rettifica il tiro alla terza raffica per indirizzarlo nel punto dove è accalcato il grande della folla, cioè il sasso da dove sta parlando l'oratore. Restano molti punti scuri sulla strage di Portella della Ginestra. Giuseppe Casarubea, storico e anche presidente dell'associazione Non Solo Portella, quella che chiede ancora verità e giustizia per i familiari della strage, giudica così il fenomeno del separatismo in Sicilia.
5: Il separatismo diventò un braccio armato dei gruppi eversivi. Abbiamo moltissimi documenti reperiti in questi ultimi mesi nei quali si dimostra il connubio che c'era tra il movimento separatista e i gruppi neofascisti. Abbiamo trovato anche le carte che riguardano i soggetti della banda Giuliano che si esercitavano, che so, a Campalto di Verona o in altri luoghi, assieme agli uomini della decima massa di Junio Valerio Borghese.
0: Casarubea è uno storico della mafia e delle sue protezioni politiche. Lui si è dato una spiegazione su cosa può essere accaduto il primo maggio del 47 in Sicilia.
5: Quella strage è rimasto un mistero perché non sappiamo ancora oggi chi sono i mandanti. Abbiamo delle ipotesi che ci fosse un'operazione contro i comunisti e i socialisti, questo è fuori discussione. Che gli autori di questa operazione fossero Giuliano e i 4 pastori di Montelebre, questo è molto dubbio. Giuliano era presente sul posto, ma serviva da parafulmine per una serie di operazioni di tipo eversivo che altri soggetti stavano mettendo in atto. Questi soggetti li abbiamo individuati per quello che risulta dai documenti desecretati da Bill Clinton nel 2000 e che abbiamo reperito appunto a Washington, a College Park. Ci sono nomi e cognomi anche dei banditi della banda Giuliano. Dovevamo andare a Washington per sapere come stavano le cose, perché ancora oggi l'archivio di Stato ci scrive che quelle carte sono inaccessibili, quindi non c'è nessuna intenzione da parte dello Stato di fare luce e chiarezza su questa vicenda.
0: Francesco Renda, professore emerito di storia moderna dell'Università Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginesa. Renda ha scritto l'introduzione di un libro di Girolamo Li Causi, esponente comunista siciliano.
6: Di Portella della Ginesa sappiamo tutto e non sappiamo nulla, nel senso cioè che ancora oggi noi non sappiamo chi ha armato la mano di Giuliano, non lo sappiamo. E tutte le ricerche che sono state fatte non hanno approdato a nessun risultato, perché il velo totale su questa cosa è stata posta dal ministro Scelba quando il 2 maggio, parlando alla Costituente, sostenne che il delitto non era politico ma banditesco, ne attribuì la responsabilità a Giuliano e impedì che si facesse una ricerca in tutte le direzioni. Mancate quelle indagini poliziesche e giudiziarie col processo di Viterbo, naturalmente poi è riuscito impossibile definire, perché tutte le voci circolanti relativamente alle responsabilità, comprese anche le cose dette da Li Causi, erano fondate su ipotesi, non su documenti, non su fatti che possono essere riportati. I due protagonisti della storia di Portella, due protagonisti voglio dire dal punto di vista politico generale, sono Mario Scelba da una parte, che sostiene la parte padronale, diciamo, e Girolamo Li Causi dall'altra. Su Portella della Ginesa, su come si è fatta la strage, io credo che con tutte le ricerche che sono state fatte da Casarrubia e dagli altri, siamo al punto di prima, ne sappiamo quanto prima. Siccome il tipo ha voluto fare riferimento al fatto che io fui a Portella della Ginestra, ma io fui a Portella della Ginestra non soltanto il 1 maggio, sono rimasto 10 giorni, ho fatto anche l'inchiesta su come è avvenuta la strage. Se fosse vero quello che si sostiene, i morti di Portella, quello che sostengono i ricercatori, i morti di Portella non potevano essere 11, perché dal punto di vista quantitativo rispetto alle altre stragi che ci sono state nel paese, insomma, è una piccola cosa. Se si fosse sparato, dove si dice che fosse la Regina Massi o altri, i morti sarebbero state centinaia. Testimoni giovani che poi hanno testimoniato al processo di Viterbo hanno confermato che si è sparato soltanto dalla Pizzuta. I carabinieri poi hanno spiegato come furono sparati 1000 colpi e i morti furono soltanto 11. Chiesto se si fosse sparato dall'altra parte, se c'era gente dall'altra parte, quei testimoni oculari risposero no. Ma se si fosse sparato dall'altra parte, i morti, ripeto, sarebbero stati. Ma che sparatori erano questi della Decima Massa se non hanno ammazzato nessuno? Perché poi noi, quando portiamo le tesi, bisogna vedere gli effetti, se ci sono i fatti che confermano. E i fatti di Portella confermano soltanto che a sparare sono stati i banditi di Giuliano. Le armi dei banditi di Giuliano erano armi moderne. Li Causi disse anche che c'erano armi americane tra queste armi. Comunque erano armi efficaci, però che hanno provocato quella. Comunque il problema non è questo. Adesso siamo a 60 anni di distanza, non potendo avere più la verità politica, perché fu impedita, e neanche la verità giudiziaria, che è difficile riaprire il processo, dobbiamo vedere se è possibile conseguire una verità storica, che è l'unica ricerca che oggi possiamo fare. Il resto possiamo ripetere la nostra tradizione, la nostra gloria, i nostri meriti, ma dal punto di vista dell'accertamento della verità, oggi come oggi possiamo acquisire solo una verità storica.
0: Lo storico Nicola Tranfaglia ha lavorato sui documenti degli archivi italiani e stranieri ed è arrivato ad una conclusione sui mandanti della strage di Portella, ma molti suoi colleghi lo hanno duramente criticato.
7: Un esempio molto significativo perché mi riguarda direttamente. Io 3 anni fa ho scritto un libro in cui ho utilizzato una serie di documenti americani e italiani per ricostruire la strage di Portella della Ginestra. E quello che mi è capitato è che gli storici italiani, gran parte degli storici italiani, non hanno voluto accettare quello che veniva fuori dai documenti americani e italiani nuovi, perché questo contrastava molto con dei luoghi comuni che si erano ormai affermati, cioè che la strage di Portella l'aveva fatta soltanto Salvatore Giuliano, che non erano entrati altri attori, a cominciare dai servizi segreti americani, e che dunque questi documenti secondo loro non potevano cambiare la versione, diciamo, stabile. E questo è un caso in cui un episodio di revisionismo legato a fattori culturali non ha inferto la barriera che si era creata.
0: Ma cosa potrebbe rivelare ancora l'inchiesta sulla strage di Portella della Ginestra? Lo storico Giuseppe Casarubea offre in conclusione una spiegazione certamente plausibile.
8: Ci sono delle persone ancora vive. Ci sono delle persone ancora vive che allora avevano 18 anni, che magari facevano parte di gruppi eversivi. Lei sa che subito dopo il 25 aprile molti gruppi si trasferirono in Sicilia. La Sicilia era come un grande arcipelago del neofascismo, questo non si sapeva. Era un pullulare di gruppi eversivi presenti su tutto il territorio nazionale, ma in Sicilia in modo particolare, perché la Sicilia era la prima terra liberata dagli alleati, no? E quindi c'era l'interesse da parte di coloro che volevano lottare il formarsi del nuovo Stato a fare in modo che questo Stato non sorgesse o sorgesse secondo certe caratteristiche. E molti gruppi neofascisti si trasferirono a Palermo. Palermo diventò la capitale di un progetto eversivo nazionale, e alla prima occasione cominciarono gli attacchi contro la democrazia.
0: Di Portella di Ginestra resta anche la memoria. Bella Sicilia ha intervistato alcuni testimoni. Molti c'erano, ma erano piccoli, altri non c'erano. Altri ancora hanno ascoltato i racconti dei più vecchi.
9: Lei il primo marzo del 1947 era lì?
10: Sì, ma non mi ricordo troppo.
9: Niente, non si ricorda niente. Quanti anni aveva?
10: Era 5 anni.
9: Ah, troppo piccolo.
10: Troppo piccolo. Sì, sì.
9: Lei era lì?
11: 5 anni.
9: Cinque
11: aveva.
9: Anni che lei...
11: mio padre mi stava portando a mano. A quell'ora si andava a piedi.
9: Suo padre non rimase ferito?
11: Mio padre non è stato ferito perché noi non ci siamo arrivati là. Però aveva un cognato che ora è morto, che ci raccontava che davanti a lui è caduto uno morto. E lui si è buttato insieme a lui e non ha scherzo niente.
9: I parenti suoi ne sono morti là?
10: Sì, tutti morti. No, là no. No. Là no.
9: Quindi, ma lei c'era, era piccolino. Lei c'era?
10: Io non c'era, non so proprio niente.
9: Quindi non l'ha saputo quel giorno qui lei?
10: No. Non c'era al paese.
9: Ma poi le terre le hanno date o no?
10: Sì. Ce l'hanno dato e l'hanno posto. E l'hanno preso. Non ce l'hanno.
9: A lei gliel'hanno data la terra?
10: Io non c'ero.
9: A lei la terra gliel'hanno data?
11: No.
9: No. Ma qualcuno gliel'hanno data la terra,
11: sì,
9: o no?
11: Sì, ce l'hanno data, le forme agrarie gliel'hanno data. Sì.
9: Ok. Sentiamo dall'altro lato, vediamo un po'. Buongiorno. Lei c'era lì a Portella nel 47?
12: No, proprio là. No. Io ero
10: che stava venendo alla portella da metà di strada.
9: E come l'ha saputo lei?
10: E correvano tutti quei mulli, quello che erano vivi, della campagna, e ognuno scappava.
9: Quindi lei ha visto scappare e ha capito, sì, che era successo qualcosa?
10: Come no? E prima dicevano che era festa, dicevano, quando lo sparavano, poi quando hanno saputo che cadeva una gente, hanno morto, qualche 12 gente erano morti.
9: Qualche parente suo?
10: No.
9: No, ho capito. Sentiamo lui. Lei c'era là?
12: No, non c'era. Quell'anno non ci sono stato. L'unico anno che non ci sono stato.
9: E l'ha saputo quando è rientrato?
12: Poi abbiamo visto, perché io avevo 15 anni e siamo andati in campagna con mio padre. In modo come siamo tornati, abbiamo visto tutta la gente sparpagliata che correva di qua. E così abbiamo saputo che è successo qualcosa.
9: C'erano parenti suoi, qualcuno che conosceva che è morto?
12: No, c'era un ragazzo che era all'età mia che conoscevo, certo Sarafino si chiamava.
9: Ma il bandito Giuliano veniva spesso qua oppure era la prima?
12: Veniva. Veniva perché dormiva qua.
10: Aveva
12: parenti magari. Dormiva qua, non è che aveva dei parenti pure.
9: Ma lui qui lo disse in giro che era stato lui?
12: Così si diceva, che è stato lui, però nessuno lo sa chi è stato.
9: Secondo lei chi è stato a mandare quelli là?
12: I cappuccioni, la mafia.
10: E chi deve Roma pure.
9: Sono cambiati i tempi da allora a oggi? O è sempre la stessa
12: cosa? Quello lì è 99 anni. 99.
9: È vero che ha 99 anni lei?
13: Quasi.
9: Quanti? 98? Si sega qua. Lei c'era a Portella?
13: Ci hanno sparato senza sapere di dove vengono queste cose. Chi lo sa? E siamo rimasti lì per puro caso. Ora siamo qua.
9: Ma e combattiamo. Dalla montagna?
13: Certo. Non è che sarà dalla montagna.
9: Li ha visti lei?
13: Ma li ha visti di lontano però, non da vicino.
9: Quindi è scappato?
13: Cosa doveva fare? Cioè, stava là.
9: Non poteva restare a morire come gli altri. E accanto a lei è caduto qualcuno?
13: L'ho visto cadere vicino, ma non poteva darti aiuto.
9: Ma voi perché eravate andati là? Per festeggiare cosa?
13: Per festeggiare il 1° maggio è festa del lavoro, perché è di tutti. È vero o no? Sì. E l'abbiamo festeggiato. Chi sono quelli che hanno sparato non lo so, ma quelli che ci volevano male.
9: Insomma, se l'è vista per miracolo lei?
13: Ah certo, due volte, uno alla guerra e uno qua a Portella.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 21.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 22:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: le 23:10.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: mezzanotte e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale

0: una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 36 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: mezzanotte e 54 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: better now. È 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È 1:44.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura